0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una

Sono bugie che ti racconti perché non ti torni in mente. Quanto opprimente a cucirsi in faccia un'altra faccia sorridente. Comito al bancone e tento d'affogarmi. Sono

pistoia. Tutte le persone che amo c'hanno una cosa in comune, che le ho deluse. Sono le buste in mare scambiate per meduse, un paradiso riempito con il pattume. Potevo crogiolarmi nel mio senso di colpa, dirti io sono così per poi mostrarti la porta. Dopo l'ennesimo sbronzo ripenso alla prima volta, eri vestita di lacrime che sembravano pioggia. E servirebbe calma se l'ansia lo consentisse. Questa vita è un programma ed è un dramma per megapixel. Quando l'amore è un'arma, uno standard che non esiste. Non voglio sia una farsa, un'altra canzone triste. Ti direi, sono a pezzi e fa male perché

piangere, uscire con le valigie, con lo sguardo di chi uccide mentre scrive di fretta, fino ad arrivare a odiare ogni superficie che mi rifletta. So che tutto ha un prezzo, tutto ha un costo. Sarò orgoglioso anche del niente, se niente è nostro. Ed ho sepolto il mostro che non sono, perché sei la donna che mi ha reso uomo. E servirebbe calma se l'ansia lo consentisse. Questa vita è un programma ed è un dramma per megapixel. Quando l'amore è un'arma, uno standard che non esiste. Non voglio sia una farsa, un'altra canzone triste.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Mi chiedi cosa ho, ti rispondo niente. Come fanno quelli che resistono da sempre. Tengo il mondo

0: sto bene, anche quando dentro non respiriamo mai. Diciamo tutto bene, anche quando dentro.
1: L'unico limite è non averla. Unica radio. Unica radio. App.

Gratuita, semplicemente unica. Unica Radio App.

0: Io ce l'ho con me, sono pronto ad andare, mi basta un perché. Tolleranza si alza, non mi basta un back. Arrivo al B&B e poi fumo dal back. Arrivo in B&B e poi fumo dal back.
1: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.

0: Servirsi di Dio come di una risposta alla domanda sull'origine delle leggi equivale semplicemente a sostituire un mistero con un altro. Stephen Hawking.
1: Le 6 e 2 minuti.
2: Questa è Unica Radio.
3: Unica Radio.
4: Hey, this is Alexandra Stan and this is my new

0: Siamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

0: Quei che mi corrono dietro presto presto m'annoiano. Carlo Goldoni.
1: Le 7 e un minuto.
2: L'unico limite è non averla. Unica radio.
3: Unica radio.
2: App.
4: Hi, this is Terje Gabel from Norway and this is my song One Foot on your favorite station.
5: One foot on a pedal, one step in the grave.
0: Unica radio, raccontiamo la città che cambia.

0: è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Uff, ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
2: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
3: Accendi nei nostri cuori un tenero amore ed un'abbondante misericordia verso i nostri fratelli. Così recita una preghiera dedicata a Sant'Ignazio da Laconi, dove è nato nel 1701. Frate Cappuccino trascorse la vita tra le strade di Cagliari, mendicando per i poveri e offrendo conforto a chiunque incontrasse. La sua umiltà e carità lo resero amato da tutti, tanto che Grazia Deledda lo definì l'uomo più ricordato del Settecento sardo. Muore nel 1781 a Cagliari, lasciando un'eredità di fede e servizio che ancora oggi ispira tanti.
4: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
5: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
6: Non sto guardando io.
7: Stiamo arrivando. Adesso basta!
8: Stiamo arrivando anche noi!
9: Siamo con Willy!
10: Sì, adesso arriviamo! Sì, sì!
11: Che fai? Rispondi tu!
12: Ragazzi, siamo in ritardo, gli altri sono già arrivati, dovete sbrigarvi!
13: Oh, ragazzi, guardate questo video!
14: Ti distrai per loro e loro pagano per te.
15: Se loro si affidano a te, tu prenditi cura di loro.
16: Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
17: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Dona al 45581. Fondazione Patrizio Paoletti. Insieme possiamo arrivare prima.

0: Le 7 e 32 minuti.
1: Un giorno dalla redazione, Francia e Spagna non si uniranno ai paesi che hanno deciso di trasferire migranti dublinanti in Italia. Una decisione opposta a quella comunicata finora da Germania, Svizzera, Austria, Finlandia e Svezia. Per il momento la decisione politica della Francia è di non unirsi ai paesi che rimandano i migranti in Italia secondo le nuove regole, viene riferito da fonti informate a Parigi. Il futuro dell'ex Ilva si decide a settembre, il governo prova a disegnarlo lungo due binari. La premier Meloni lo scrive in risposta alle associazioni che chiedevano un incontro diretto con lei e con Mattarella, specificando che il mantenimento di un'importante capacità produttiva di acciaio è un obiettivo di rilievo nazionale. Una doppia offerta su Banco BPM e su Banca Generali per cercare di non arrendersi all'Opas di Intesa San Paolo. È la carta giocata dal CEO di MPS Luigi Lovaglio. Dopo più di 7 ore di riunione, il consiglio d'amministrazione di Montepaschi ha dato l'ok al piano presentato. Se le operazioni andassero a buon fine, nascerebbe il terzo grande polo bancario italiano. Il maltempo è arrivato al nord Italia. Dopo settimane di afa, temporali e raffiche di vento hanno interessato nelle scorse ore soprattutto Liguria, Lombardia e Toscana. Le piogge cadute nella mattinata hanno creato allagamenti e disagi in gran parte della Liguria e nel capoluogo. Il clou del maltempo al nord invece è previsto per oggi. Lo sport è cominciata con uno 0-0 l'avventura dell'Atalanta di Maurizio Sarri nell'edizione 2026-2027 della Conference League. L'andata dei playoff i bergamaschi hanno chiuso senza reti contro l'Apo e il Tel Aviv. Per il tennis Flavio Cobolli è in semifinale al Masters 1000 di Cincinnati, l'azzurro ha battuto l'americano Tommy Paul e ora affronterà il francese Arthur Fils. È tutto, a più tardi.
0: Dai voce alla tua musica, unica radio. Raccontiamo la città che cambia.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord nuovi rovesci e temporali in estensione da ovest anche a carattere di nubifragio con locali criticità per allagamenti, picchi di oltre 100 mm su est Liguria, temperature in calo massime tra 22 e 27 gradi. Al centro temporali tra Toscana, Umbria e Marche, maggiore variabilità altrove con fenomeni a carattere più isolato, temperature stabili massime tra 31 e 36 gradi. Al sud nuvolosità sparsa sull'area tirrenica senza alcun fenomeno associato, tempo più soleggiato altrove, temperature in rialzo massime tra 34 e 39 gradi.
3: Ragazze, qua tutto bene, sto allattando Oli e per stasera è tutto confermato, a dopo.
4: Amore mio, buongiorno.
5: Andrea, puoi prendere il tablet e darlo ad Oli?
4: Tieni.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord nuovi rovesci e temporali in estensione da ovest anche a carattere di nubifragio con locali criticità per allagamenti, picchi di oltre 100 mm su est Liguria, temperature in calo massime tra 22 e 27 gradi. Al centro temporali tra Toscana, Umbria e Marche.

0: Maggiore variabilità altrove con fenomeni a carattere più isolato, temperature stabili massime tra 31 e 36 gradi. Al sud nuvolosità sparsa sull'area tirrenica senza alcun fenomeno associato, tempo più soleggiato altrove, temperature in rialzo massime tra 34 e 39 gradi.
1: Raccontiamo la città che cambia. Unica Radio.

0: Ora il traffico.
1: Buona giornata dal compartimento Polizia Stradale Sardegna. Traffico in aumento ma scorrevole sulle principali arterie stradali in ingresso città. Possibili rallentamenti a causa dei cantieri per l'ammodernamento piano viabile della strada statale 131, della strada statale 131 diramazione centrale nuorese e sulla strada statale 130. Si raccomanda ai viaggiatori di moderare la velocità e prestare attenzione. Nella mattinata odierna sono previsti specifici controlli della velocità sulla strada statale 131 nella provincia di Cagliari e sulla strada statale 131 diramazione centrale nuorese nella provincia di Sassari. Ricordiamo che durante la marcia è severamente vietato l'uso del telefono cellulare alla guida, anche quando il veicolo è fermo al semaforo rosso. Per il momento dalla Polizia Stradale è tutto, grazie per la cortese attenzione. Al prossimo collegamento.
2: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App. L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
3: Hai già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
4: Sì, quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
3: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
4: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
5: Unica Radio, la tua voce, la nostra città.
6: Ricordiamoci che abbiamo un Dio da glorificare e Gesù da imitare. Così amava ripetere Fra Nicola da Gesturi, dove è nato nel 1882. Frate Cappuccino percorse per decenni le strade di Cagliari, mendicando per i poveri e offrendo conforto a chiunque incontrasse. Durante la Seconda Guerra Mondiale si distinse per il suo coraggio nel soccorrere le vittime dei bombardamenti. Muore nel 1958 a Cagliari, testimone silenzioso di una carità operosa e senza clamore.
7: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
8: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
9: Mi dispiace, ma questa di carta non vale.
10: Eh no, signora, cartacea non vale.
11: Ragazzi, con questa non è.
12: Ma no, dai, non vale.
11: Bravo, non vale.
13: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale.
14: Unica Radio.
15: Unica Radio.
14: Unica Radio.
15: Unica Radio.
16: Raccontiamo.
17: La città che cambia.
18: Raccontiamo la città che cambia.
19: Unica Radio.

0: Non c'è mai stato un filosofo che potesse sopportare pazientemente il mal di denti. William Shakespeare.
1: Le 8 e 3 minuti.

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Unica Radio, la tua carica quotidiana.
3: Encore un dimanche qui s'achève.

Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Apple. Everything was so much simpler.

0: comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
1: La fede non si spegne con la persecuzione. Così potrebbe parlare oggi San Simplicio, primo vescovo di Olbia e martire sotto l'imperatore Diocleziano. La basilica a lui dedicata, edificata nell'XI secolo, è il cuore spirituale della Gallura e simbolo di una fede che resiste nel tempo. Muore nel 304 e ancora oggi la sua memoria unisce la comunità olbiese in una devozione che attraversa i secoli.
2: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
3: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
4: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
5: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
6: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
7: Unica Radio.
8: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
9: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
10: Unica Radio, sei tu.
11: Dai voce alla tua musica.
12: Ciao, sono Alessandro di Filosofia e vorrei ascoltare Sally di Hardwell featuring Harrison.
10: You Play, la tua musica su Unica Radio.

0: Raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 8:33.
3: Buongiorno dalla redazione. MPS annuncia il lancio di due offerte pubbliche di scambio volontarie, contestuali e parallele, interamente in azioni, sulla totalità delle azioni ordinarie di Banco BPM e Banca Generali per un corrispettivo complessivo di circa 34 miliardi di euro. Quella sul banco vale 25,3 miliardi, quella sulla controllata del Leone 8,7. Dopo Germania, Svizzera e Austria, anche Finlandia e Svezia si preparano a rimandare in Italia i richiedenti asilo approdati prima nel nostro paese. Sia Helsinki che Stoccolma sottolineano di agire in conformità al nuovo patto sull'immigrazione. L'opposizione attacca il governo per la scelta di sospendere Schengen con la Spagna dopo la crisi migratoria di Ceuta. È stato un boomerang. Abbiamo spazzato via l'Iran. Donald Trump torna a rivendicare la portata dell'operazione militare americana contro Teheran. Lo fa durante un'intervista con il suo ex avvocato Michael Cohen, in cui dice: gli Stati Uniti avranno presto il pieno controllo dello stretto di Hormuz. Meteo di fine agosto movimentato per l'Italia. La prossima settimana inizierà con una perturbazione atlantica che porterà temporali e rovesci anche intensi su diverse regioni. Dopo il passaggio del maltempo è però attesa una nuova rimonta dell'anticiclone africano, con temperature in forte aumento e punte fino a 35-38 gradi. Tennis: Flavio Cobolli è in semifinale al Masters 1000 di Cincinnati. L'azzurro batte in rimonta l'americano Tommy Paul. Ora affronterà il francese Arthur Fils. Ieri sera all'annuncio di Carlos Alcaraz: sono tornato, ha scritto lo spagnolo, ufficializzando il ritorno in campo ai prossimi US Open dopo 4 mesi dall'infortunio al polso destro. È tutto, a più tardi.
1: Unica Radio.
4: Mentre ascolti questo messaggio, in Italia 175 milioni di animali sono rinchiusi negli allevamenti intensivi, invisibili, chiusi in gabbia, vittime di mutilazioni. Con il tuo 5 per 1000 a Essere Animali, sostieni le indagini con cui mostriamo questa realtà a milioni di persone e denunciamo i maltrattamenti. Con il tuo 5 per 1000 ci aiuta a vietare pratiche crudeli e ottenere leggi migliori per gli animali. Segnati il codice fiscale 976-762-00153. Maggiori informazioni su esseranimali.org. Aiutaci anche tu a difendere gli animali più sfruttati e meno tutelati.
5: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
1: Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa. Ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
2: La fede è più forte della paura. Così potrebbe parlare oggi San Saturnino, giovane cristiano martirizzato per aver rifiutato di rinnegare la propria fede durante le persecuzioni di Diocleziano. Sulla sua tomba sorse la basilica a lui dedicata, la più antica chiesa di Cagliari, costruita tra il V e il VI secolo, simbolo della continuità spirituale della città. Muore nel 304 e la sua memoria continua a unire la comunità cagliaritana in una devozione che attraversa i secoli.
3: Perché dobbiamo andare così lontano per curarmi? Staremmo via tanto? Dove abiteremo?
4: Ogni anno migliaia di persone sono costrette a curarsi per lunghi periodi lontano da casa e dall'affetto dei loro cari. Da oltre 30 anni Casa Amica accoglie i malati e le loro famiglie. Invia subito un SMS al 45591 o chiama da rete fissa. Costruiamo insieme una nuova Casa Amica.
5: Un medico si riconosce dal percorso che affronta, non da un test che supera. Per questo da oggi si entra all'università fin dal primo giorno. E per accompagnarti c'è una piattaforma gratuita con lezioni, esercitazioni e simulazioni. Puoi già iscriverti al semestre aperto. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
0: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
6: Unica Radio.
0: App. Questa è Unica Radio. Unica Radio.

0: La donna è fedele ad uno quando il turco si fa cristiano. Giovanni Verga.
1: Le 9:01.
2: Hey guys, it's Aaron Harris and you're listening to my new track Kama on your favorite station.
1: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
2: Non temere la spada, perché la fede è più forte della morte. Così potrebbe parlare oggi Sant'Efisio, soldato romano nato ad Antiochia nel 250 d.C. Durante una missione in Sardegna si convertì al cristianesimo e rifiutò di perseguitare i cristiani. Per questo fu condannato a morte. Il suo sacrificio è al centro della più lunga processione religiosa d'Italia. Ogni 1° maggio Cagliari rinnova il voto fatto nel 1652, quando il santo fu invocato per liberare la città dalla peste. Muore nel 303 a Nora, dove venne martirizzato, ma la sua figura continua a unire fede, identità e speranza per l'intera Sardegna.
3: Lo sto guardando io!
4: Stiamo arrivando! Adesso basta!
5: Stiamo arrivando anche noi!
6: Siamo con Willy!
7: Sì, adesso arriviamo! Sì!
8: Che fai? Rispondi tu!
9: Ragazzi, siamo in ritardo, gli altri sono già arrivati, dovete sbrigarvi!
10: Oh ragazzi, guardate questo video!
11: Ti distrai per loro e loro pagano per te.
12: Se loro si affidano a te, tu prenditi cura di loro.
13: Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
14: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
0: Leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica Radio App.
15: Raccontiamo la città che cambia.
0: Unica Radio.
16: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
1: Unica Radio, sei tu.
0: Dai voce alla tua musica.
17: Ciao, sono Alessandra, studio psicologia e ho scelto Quando nasce l'amore di Giorgia.
1: You Play, la tua musica su Unica Radio.

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 9 e 31 minuti.
3: Buongiorno dalla redazione. Una donna di 57 anni di Tito Potenza è morta nell'appartamento in cui abitava. I sanitari del 118 chiamati dal marito e dal figlio 118 chiamati dal marito e dal figlio che erano con lei hanno tentato invano di rianimare la vittima, che presentava un gravissimo trauma facciale.

0: rapporto sull'immigrazione. L'opposizione attacca il governo per la scelta di sospendere Schengen con la Spagna dopo la crisi migratoria di Ceuta. È stato un boomerang. Ammontano a un totale di circa 34 miliardi di euro le due offerte pubbliche di scambio volontarie, contestuali e parallele, che Monte dei Paschi di Siena lancerà sulla totalità delle azioni ordinarie di Banco BPM e Banca Generali. Quella sul banco vale 25,3 miliardi, quella sulla controllata del Leone 8,7. Nasce un nuovo campione nazionale, così l'istituto. È emergenza maltempo in diverse regioni del nord Italia, con nuove perturbazioni attese nelle prossime ore. Per oggi la Protezione Civile ha diramato allerta arancione in 4 regioni, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia e Toscana, mentre sono 13 le regioni interessate dall'allerta gialla. È tutto, a più tardi.
1: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.
3: 2 minuti.
4: Estate!
3: Un libro.
5: Non tutti i predatori hanno gli artigli. Alcuni, più eleganti, hanno solo una scrivania e un timbro. Oggi vi racconto la storia di un uomo che ha trasformato la burocrazia in un'arma, che maneggia con un certo talento. Io sono Gianluca Melilli, bentrovati, e oggi apriamo Il sindacalista cattivo. Una satira tragicomica che, avviso subito, farà ridere e indignare, spesso nella stessa frase. Siamo a Lanz, un borgo da cartoline in Alto Adige. Varchiamo insieme le porte del municipio, i faldoni, il sapore del caffè bruciato della macchinetta. È qui che nasce il teatro dell'assurdo amministrativo. E in questo teatro arriva Bruno Binder a bordo di una Lada Niva Station Wagon color tamarindo. Un arrampicatore puro. Dimenticate il sindacalista che si sgola per i diritti altrui. La sua filosofia? Il sistema non si cambia, si spolpa. Passa dal ruolo di vittima a quello di killer burocratico con la disinvoltura di un attore shakespeariano. Dietro questa storia c'è Stefano Boragine, un sindacalista vero, da 20 anni impegnato a difendere i diritti dei lavoratori. La sua penna è sferzante, grottesca, capace di vivisezionare con ironia tagliente un mondo dove tra assessori e segretari comunali ogni disastro diventa una fase di consolidamento. Ma torniamo a Bruno Binder. Vi lascio solo un assaggio delle sue trovate, perché il piatto va gustato per intero. Assenze misteriose proprio quando serve la sua firma. Indennità a dir poco fantasiose. Privilegi trasformati in istituzione mobile. Il sindacalista cattivo è un romanzo, una favola moderna senza lieto fine. È lo specchio di una società dove la delega diventa un assegno in bianco per i predatori civici. Binder non cambia, non si pente. Vince perché, diciamocelo, noi glielo permettiamo. Vi aspetto su 2minutiunlibro.it per leggere alcune pagine in anteprima e acquistare la vostra copia. Il sindacalista cattivo, di Stefano Boragini. Disponibile su Amazon.

0: Le 9 e 42 minuti.
1: Buonasera dalla redazione sportiva. Da sabato 22 agosto torna la Serie A e parte ufficialmente la caccia all'Inter, campione d'Italia in carica. Si parte proprio con i nerazzurri che davanti al proprio pubblico a San Siro alle 18.30 ospiteranno il Monza con l'obiettivo di partire con il passo giusto nella corsa allo scudetto. Nello stesso orario l'Udinese riceverà il Como guidato da Fabregas in una partita che promette emozioni, con i lariani decisi a confermare il buon gioco espresso nella stagione precedente. Nel turno serale delle 20.45 il Napoli sarà impegnato in una trasferta delicata contro il Genoa allo stadio Luigi Ferraris, terreno tradizionalmente ostico. Per gli azzurri sarà un test immediato per verificare solidità difensiva e capacità di concretizzare le occasioni da gol. A completare il programma sempre alle 20.45 Parma-Cagliari, uno scontro diretto di grande importanza tra due squadre blasonate e decise a mettere subito a referto punti utili in ottica salvezza. E in attesa della Serie A prende il via il cammino europeo dell'Atalanta, impegnata nel match di andata dei play-off di Conference League contro l'Hapoel Tel Aviv. Sarri sceglie Scamacca al centro dell'attacco con Zaleski e Raspadori. Al centrocampo Ederson da mezzala con Samardzic e Gaetano. Intanto è massima allerta a Bergamo sul fronte sicurezza. Attorno alla New Balance Arena è stato predisposto un imponente dispositivo con forze dell'ordine, unità antiterrorismo e artificieri. In programma anche una manifestazione di gruppi pro-Palestina contro la presenza della squadra israeliana. Il tennis, Lorenzo Musetti vola ai quarti del Masters 1000 di Cincinnati. L'azzurro ha superato il portoghese Faria in due set e domani affronterà lo statunitense Francis Tiafoe per un posto in semifinale. Un match robusto dell'azzurro numero 10 della seeding, che accede per la prima volta in carriera ai quarti del Masters 1000 di Cincinnati. 6 precedenti con l'americano in perfetto equilibrio, 3-3. E ora l'attesa è tutta per il match di questa sera tra Flavio Cobolli e Tommy Paul, reduce dall'impresa con la testa di serie numero 1 Alexander Zverev, sconfitto 4-6, 7-6, 6-4, al termine di una partita infinita caratterizzata anche dall'interruzione per pioggia. Non meno complicata la vittoria contro Rafa Hodar del tennista romano, capace di rimontare dopo aver perso il primo parziale. E il KO prematuro del teutonico ha anche chiarito la situazione del ranking in vista dell'evento di fine estate a New York, ridisegnando il vantaggio del nostro Jannik Sinner nei confronti dei più immediati inseguitori. L'Italia con Taranto si prepara ad ospitare la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo in programma dal 21 agosto al 3 settembre 2026. L'appuntamento sportivo, che ha già fatto vendere 100.000 biglietti, riunirà 4.000 atleti provenienti da 26 nazioni. Domani cerimonia di apertura presso lo stadio Erasmo Iacovone di Taranto. A sfilare ci saranno anche le nazionali azzurre di calcio sotto gli occhi del Presidente della Repubblica Mattarella e della Premier Meloni. E per lo sport è tutto, grazie per averci seguito.
2: Dai voce alla tua musica, unica radio, raccontiamo la città che cambia.

0: Repubblica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
0: Unica Radio. Come sentirsi a casa.
1: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
2: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
3: unica,
4: come te.
5: Meglio morire liberi che vivere da schiavi. Così potrebbe parlare Ojam Sikora, il più ricco tra i proprietari terrieri della Sardegna nel III secolo a.C. Guidò una rivolta contro i Romani, affiancato da 10.000 soldati cartaginesi, nel tentativo di liberare l'isola dal dominio romano. La rivolta culminò nella battaglia di Decimo Mannu, dove le forze di Amsicora furono sconfitte e suo figlio Iosto perse la vita. Muore nel 215 a.C. a Cornus, scegliendo il suicidio per non cadere nelle mani dei nemici, diventando così simbolo di resistenza e amore per la libertà.
6: Vado, che ho lezione di
7: Per me un ginseng.
8: Grazie.
6: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane?
9: 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Da marzo, tutti i martedì alle 20, la rubrica di Unica Radio Chuck in Sardegna con Luca Lobina e Marinella Frau per parlare del cinema della nostra isola. Ogni settimana ospiteremo un attore, un'attrice, un regista che ha lavorato in Sardegna. Potrete anche riascoltare o rivedere il nostro broadcast nei nostri canali social o sul sito unicaradio.it.
11: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica, unica Radio App.
12: Accendi la tua giornata. Unica Radio.

0: Osserva come difendi la tua malignità, come difendi le tue azioni sbagliate, i tuoi errori. Osho.
1: Le 10 e un minuto.
2: It's Olivier Shewa and you're listening to my new single called Hello, Hello. Stay tuned on your favorite radio station.
3: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Mi chiedi cosa ho, ti rispondo niente. Come fanno quelli che resistono da sempre. Tengo il mondo addosso.

0: tutto bene, anche quando dentro non respiriamo mai. Diciamo tutto bene, anche quando dentro.
1: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
2: Unica Radio.
1: App.
3: Unica Radio. La senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV guarda la radio con orecchi diversi.
4: La fede non conosce catene né confini. Così potrebbe parlare oggi Sant'Antioco, medico nato in Mauritania intorno al 95 d.C. Dopo aver convertito molti al cristianesimo, fu esiliato nell'isola di Sulci, l'attuale Sant'Antioco, dove continuò a predicare fino al martirio. Le sue reliquie sono custodite nella basilica a lui dedicata, costruita nel V secolo, e ogni anno si celebra una delle feste religiose più antiche a lui dedicate. Muore nel 127 a Sulci, Sant'Antioco, ma la sua figura continua a ispirare fede e devozione in tutta la Sardegna e oltremare.
5: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
6: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
7: Imparare, giocare, condividere. Negli asili nido cresce il futuro. Per questo il PNRR prevede 2,4 miliardi di euro per aumentarne i posti ed accogliere almeno il 33% dei bambini sotto i 3 anni. I comuni possono presentare le proposte entro il 31 marzo. Tutte le informazioni su pnrr.istruzione.it. Futura, la scuola per l'Italia di domani. Ministero dell'Istruzione, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Unica Radio.
2: Unica Radio.
1: Unica Radio.
8: Raccontiamo.

0: Song in Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio nel quale rispolveriamo le maggiori hit di successo e le traduciamo per voi. La hit di cui andremo a parlare è stato un successone nel 2009-2010 e ha fatto ballare e divertire molti giovani. Il singolo, oltre ad aver debuttato alle prime posizioni in numerosi paesi, ha raggiunto il primo posto nelle classifiche di oltre 20 paesi e le prime 5 posizioni nelle restanti, diventando il singolo più venduto di sempre negli Stati Uniti. Mentre in quella mondiale le settimane sono ancora di più, 17. Tutti i mercati sono stati in breve contagiati dal successo, che è apparso nei primi posti anche in molte classifiche di fine anno. Tutto ciò ha reso il brano molto popolare, tanto da essere utilizzato in numerose manifestazioni. A livello mondiale la canzone, fino ad oggi, ha venduto ben 15 milioni di copie, di cui 8 milioni negli Stati Uniti, tanto da essere considerato la loro più grande hit. So che avremo una palla, se scendiamo usciamo e ci liberiamo un po'. Mi sento stressato, voglio lasciar perdere tutto. Prendiamo la via d'uscita, sballati e perdiamo il controllo. Ho la sensazione che stanotte sarà una bella serata. Che stanotte sarà una bella serata. Che stanotte sarà una bella serata. Avete già capito? Non avevo dubbi. Loro sono i Black Eyed Peas con I Got a Feeling.
0: Song in Translation. Le traduzioni delle canzoni. Su Unica Radio.

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 10 e 33 minuti.
3: Buongiorno dalla redazione. Omicidio a Tito in provincia di Potenza, dove una donna di 57 anni è stata trovata morta nell'appartamento in cui viveva con il figlio trentenne. La donna presentava un gravissimo trauma facciale. Al momento non si esclude nessuna pista a partire da quella familiare. E sarà svolta oggi l'autopsia sul corpo di Tania Terrin, la 39enne uccisa domenica scorsa dall'ex Dino Keber, che si è poi tolto la vita. L'assassino era stato segnalato già da 4 donne. Ieri il corteo a Campo Nogara, a Venezia, dove è stata uccisa Tania. Facciamo rumore per tutte le vittime. L'ondata di maltempo che sta colpendo la Lombardia ha costretto all'evacuazione centinaia di persone tra le province di Brescia e Bergamo. In Valcamonica sono 81 gli sfollati, soprattutto nei comuni di Sonico e Malonno, dove l'olio è esondato. In Liguria allerta arancione, strade chiuse e blackout a Genova. MPS annuncia il lancio di 2 offerte pubbliche di scambio volontarie, contestuali e parallele interamente in azioni, sulla totalità delle azioni ordinarie di Banco BPM e Banca Generali, per un corrispettivo complessivo di circa 34 miliardi di euro. Il CEO di MPS Lovaglio parla di un gruppo da 80 miliardi di euro, tra le prime 10 banche europee. Lo sport a pausa estiva finita, il mondiale di Formula 1 riparte dall'Olanda. Oggi prove libere alle 12.30 e poi le qualifiche sprint. Al via oggi gli europei di volley femminile, subito protagonista l'Italia di Velasco che alle 16 debutta contro la Croazia. È tutto, a più tardi.
1: Raccontiamo la città che cambia.
0: Unica Radio.
4: La pubblica amministrazione è al centro di una grande trasformazione. Dall'avvio del PNRR, oltre 460 procedure sono diventate più semplici e veloci per cittadini, imprese e amministrazioni. Il sito Italia Semplice racconta e rende visibile questo cambiamento, settore per settore. Meno passaggi, meno attese, più certezza. Italia Semplice. Il cambiamento c'è. Scopri di più su italiasemplice.gov.it.
5: Questa è Unica Radio.
6: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova

0: cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
1: Celebrando i santi, celebriamo l'anima della nostra terra. Così potrebbe parlare oggi Giovanni Protoarca, ecclesiastico e scrittore nato a Bitti intorno alla metà del XVI secolo. Nel 1598 pubblicò il De Sanctis Sardiniae, la più antica raccolta agiografica sarda giunta fino a noi, con l'intento di esaltare la fede e l'identità dell'isola attraverso le vite dei suoi santi. Muore nel 1599 a Cagliari, lasciando un'eredità preziosa per la memoria storica e spirituale della Sardegna.
2: Cosa cerchi mentre scrolli? Quello che ti piace? Qualcosa da condividere? Storie che vorresti vivere? Cerchi qualcuno con la tua stessa passione? E un posto in cui poterla esprimere? Il mondo è pieno di possibilità se sai dove guardare. La vita è troppo grande per stare tutta in uno schermo. Mentre scrolli, non sai che ti perdi.
3: Portala sempre con te. Unica Radio. Cambia la tua musica. Unica Radio.

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Time Machine, unica radio, ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
2: Spostiamoci al presente. Era il 1977.

0: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: Leggera, gratuita,
2: gratuita, gratuita,
1: semplicemente unica,
2: unica,
1: unica radio, app,
3: unica radio, la tua carica quotidiana.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Uff, ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
2: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
3: La verità non si brucia, resiste al tempo e al fuoco. Così potrebbe parlare oggi Sigismondo Archer. Nato a Cagliari nel 1530, umanista, giurista e teologo, fu autore della Sardinia e Brevis Historia et Descriptio, la prima descrizione della Sardegna scritta da un sardo, pubblicata nel 1550 a Basilea, nella Cosmografia di Sebastian Münster. Accusato di eresia dall'Inquisizione spagnola per le sue idee riformiste, fu condannato al rogo. Muore nel 1571 a Toledo, ma la sua opera e il suo coraggio continuano a ispirare chi lotta per la libertà di pensiero.
4: Un medico si riconosce dal percorso che affronta, non da un test che supera. Per questo da oggi si entra all'università fin dal primo giorno. E per accompagnarti c'è una piattaforma gratuita con lezioni, esercitazioni e simulazioni. Puoi già iscriverti al semestre aperto. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
5: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
6: Oh, oh yeah!

0: Buongiorno dalla redazione. Dopo il caldo arriva una violenta ondata di maltempo sul centro nord Italia. Sei comuni bergamaschi sono isolati per via delle piogge. Circa 350 persone sono state evacuate. Nella notte temporali e violente tempeste di fulmini su Liguria e Toscana. A Grosseto una tromba d'aria ha scoperchiato il tetto di un edificio. Una donna di 57 anni di Tito, Potenza, è morta nell'appartamento in cui abitava. I sanitari del 118, chiamati dal marito e dal figlio che erano con lei, hanno tentato invano di rianimare la vittima che presentava un gravissimo trauma facciale. Non si esclude alcuna ipotesi. Avrebbe picchiato la compagna durante una vacanza al Lido di Spina, in provincia di Ferrara, provocandole la frattura del naso e la lesione di una costola. Poi le avrebbe impedito di andare in ospedale, minacciandola di morte. Così un uomo è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. Nuova notte di attacchi russi sull'Ucraina, lanciati 135 droni, oltre 100 quelli abbattuti. La guardia di frontiera finlandese ha intanto aperto un'indagine su una possibile incursione nel proprio spazio aereo, attribuita a un aereo da ricognizione russo. L'episodio ieri sera nel sud del paese. Non si fermano i rincari dei carburanti, la benzina segna un nuovo picco dopo i 2,002 euro al litro raggiunti ieri e sale a 2,005 in modalità self sulla rete stradale, il prezzo più alto da circa 3 anni. In autostrada è a 2,080, il gasolio raggiunge 2,122 euro al litro sulla rete stradale e 2,194 in autostrada. È tutto, a più tardi.
1: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.
3: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
4: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. I costumi da bagno femminili sono i veri protagonisti dell'estate. Questo indumento così speciale, nato per offrirci massima praticità in acqua, è diventato un elemento chiave per esprimere il nostro stile anche in spiaggia. Indossare il modello giusto significa sentirsi subito a proprio agio, unendo il massimo del comfort a quell'inconfondibile tocco di allegria che rende ogni pomeriggio al mare decisamente indimenticabile. Fino a qualche anno fa il costume veniva scelto quasi solo per prendere il sole o farsi un tuffo senza prestare troppa attenzione alle tendenze del momento. Oggi le cose sono cambiate parecchio. Chi disegna la moda mare ha saputo rivoluzionare ogni forma creando opzioni adatte a qualunque fisicità e gusto. Il costume da bagno non è più un capo da nascondere sotto il pareo, ma diventa il vero cuore del guardaroba estivo perfetto da sfoggiare anche durante l'aperitivo sulla spiaggia. Il segreto di questa grande varietà sta nei tagli innovativi e nei dettagli curati, capaci di valorizzare ogni curva senza rinunciare alla comodità. I bikini colorati mettono in risalto la tintarella con energia, mentre i modelli interi regalano una silhouette slanciata ed elegante. Si va dalle versioni retro a vita alta, ideali per chi ama uno stile chic e classico, fino ai tagli più moderni con aperture particolari. Ogni proposta ha un suo fascino unico. Per creare un look perfetto non servono grandi sforzi, ma solo un pizzico di fantasia nel completare l'insieme. La scelta migliore è abbinare il costume a uno shorts in jeans o a una camicia aperta in lino per un effetto fresco e spontaneo. Un bel paio di ciabattine e qualche accessorio leggero bastano per un outfit fantastico. Per le fantasie non c'è che l'imbarazzo della scelta. Dai motivi floreali alle tinte unite e brillanti c'è sempre la nuance giusta per farsi notare. In un mondo dove spesso la moda si prende troppo sul serio, il costume da bagno ci ricorda quanto è bello godersi la vita con semplicità. È il modo più spontaneo per celebrare la bella stagione, la voglia di tuffarsi e il piacere di stare insieme al caldo. In fondo è proprio infilarsi il costume preferito e sentirsi la sabbia sotto i piedi che ci fa sentire in vacanza, rendendo anche una giornata qualunque una bellissima storia da raccontare. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione dello scrittore italiano Romano Battaglia. Sotto la sabbia è sepolto il mistero della vita, fra le dune c'è il canto dell'universo, chi non sa ascoltare, chi non sa immaginare è lontano dalla verità.
3: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
5: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
3: Unica Radio.
2: La città che cambia.
0: Raccontiamo la città che cambia.

0: comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
1: Le nostre radici affondano nella storia, ma i rami si protendono verso il futuro. Così potrebbe parlare oggi la famiglia Aymerich, di origine catalana, giunta in Sardegna nel XIV secolo, stabilirono la loro residenza a Laconi, dove edificarono il castello Aymerich, oggi immerso nell'omonimo parco. Oggi il parco Aymerich e i resti del castello a Laconi testimoniano la grandezza di questa famiglia, simbolo di un passato che continua a vivere nel presente.
2: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
3: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
4: Raccontiamo
5: la città che cambia.
4: La città che cambia. Unica Radio.
5: Unica Radio. Dio.
6: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Android.
7: Rosa, damn fratello, ma siamo all'Italia anche oggi. Mi stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

0: realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
1: Ciao a tutti. Con noi oggi l'artista Carlo Martini, primo posto ex equo per la pittura al premio Marchionni 2026 con l'opera Presenza. Benvenuto Carlo, grazie per essere qui con noi.
2: Grazie Letizia e grazie anche a tutti i radioascoltatori.
1: Chiedo come e dove nasce l'opera Presenza.
2: Presenza fa parte di un nuovo percorso pittorico che ho iniziato a esplorare l'anno scorso, dopo quasi 14 anni di dipinti dedicati all'archeologia industriale. E Presenza nasce appunto da questo tipo di soggetti, dove io sono specializzato, quindi dipinti di interni, di residenze o comunque edifici, che possono dare il modo di colloquiare, di dialogare con l'osservatore che vede queste opere, che faccio un po' trasparire quella che è una presenza umana che in questi ambienti non si vede. C'è questa presenza, appunto, anche se non si vede, però c'è, ed è un dettaglio dato appunto dai messaggi e dagli elementi che sono sparsi poi in questo ambiente. C'è questo dialogo che c'è con l'osservatore dell'opera, dove si distingue una presenza umana che non c'è e che questa presenza umana viene ancora di più evidenziata dal contrasto esterno di questa vegetazione, che è appunto questo rapporto molto significativo, soprattutto in questi periodi, molto significativo, e che va quasi a enfatizzare o a migliorare la luce e le ombre che vanno ad abitare questi ambienti. Diciamo che è un percorso, non dico introspettivo, che faccio quel percorso che faccio un po' dialogare lo spettatore, l'osservatore dell'opera, con chi abita l'ambiente e la vegetazione che sta all'esterno.
1: Infatti il titolo parla di presenza, ok, ma il tuo stile, come hai detto, lavora molto sugli spazi vuoti, comunque dismessi. Chi e cosa è davvero presente comunque in questo quadro, secondo te?
2: Nel percorso, diciamo che ho, parlando con diverse persone, critici o anche visitatori, dove hanno visto proprio dal vivo quest'opera, qualcuno bene o male si sente all'interno di queste ambientazioni. Bisogna un po' sentirselo, perché quello che vado, quando inizio a dipingere queste opere, io mi immagino una persona che abbia determinate caratteristiche. Di solito c'è molta cultura, infatti in questa nuova serie di dipinti è spesso presente la libreria con volumi, foglie di carta sparse per appunti o altri elementi che possono ricondurre alle caratteristiche, agli hobby, alla professione che potrebbe avere la persona che abita questo spazio. Però mi piace evitare di inserirci fisicamente una persona, perché poi indirizzerebbe troppo l'osservatore a capire o a immaginare meno di quello che si potrebbe immaginare.
1: Dovrebbe sentirsi dentro il quadro?
2: Con qualcuno, a qualcuno capita, a qualcun altro invece qualche altro osservatore raccoglie emozioni, sensazioni date appunto da questi elementi. Un fattore importante che racchiude questa presenza, parlando di quest'opera, è appunto quasi al centro del quadro quel soprammobile, quel piccolo trofeo, quelle due mani quasi aperte che raccolgono tutto quello che c'è d'esterno, il punto di congiunzione tra quello che c'è dentro e la vegetazione che sta fuori, che io in questi ultimi periodi alla vegetazione sto dando molta importanza, perché se prima il cemento delle fabbriche abbandonate che dipingevo andava ad occupare tutto quello che era della natura, adesso la natura un po' alla volta si sta riprendendo e un po' alla volta si sta avvicinando anche a queste ambientazioni, a queste residenze un po' particolari, che possono far dialogare meglio anche con l'osservatore che vede l'opera.
1: Nei tuoi quadri la luce ha un ruolo fondamentale. Come ci hai lavorato a livello comunque di colori, materiali, comunque per dare forma a questa scena?
2: Questa è una cosa, diciamo, quasi è il protagonista di queste opere, appunto, è la luce e le ombre, che vanno comunque sommate a questi punti di vista a volo d'uccello, chiamiamoli, che sono inusuali. Quindi queste vedute quasi aeree evidenziano ancora più il gioco che ha la luce. che passa attraverso la vegetazione va a evidenziare ancora di più gli elementi che sono sparsi nell'ambiente. Se non ci fosse una luce di questo tipo, tutto potrebbe sembrare più appiattito e anche meno. Così invece la luce, ed è una cosa questa che mi riporta ancora da quando dipingevo gli ambienti abbandonati, che mi era stata riconosciuta, le luci che dipingo normalmente hanno il pregio di far rivivere questi ambienti, che siano abbandonati o che non siano comunque abitati. La luce ha questo ruolo fondamentale, ovviamente di contrasto l'ombra fa lo stesso, quindi va a nascondere un po' di più alcuni elementi per renderli meno importanti, la luce invece li evidenzia.
1: Quindi questo è un dettaglio comunque importante nelle tue opere. C'è un altro elemento nascosto nell'opera a cui sei particolarmente legato, che comunque diciamo che rischia di sfuggire a una prima occhiata per lo spettatore?
2: Sì, beh, ci sono altri elementi nascosti, quasi personali, quindi mi sento anch'io dentro ovviamente gli ambienti, una caratteristica che ho sempre sentito mentre dipingevo, che mentre dipingo questi soggetti, beh, innanzitutto è una pittura che non è rilassante, ci sono prospettive, ci sono elementi, e quindi denota molta concentrazione e anche fatica fisica, se vogliamo dire. Però in questi elementi c'è sempre qualche piccola simbologia che al momento io inserisco, sfugge ovviamente all'occhio dell'osservatore, ce la metto, so dov'è, spesso e volentieri potrebbe esserci sul disegno quasi astratto, geometricamente astratto dei tappeti o anche in qualche libreria o sparsa tra l'ambiente, ma è una cosa mia tanto per lasciare un po' un segno che so soltanto io, mentre invece le simbologie normalmente che ci sono servono un po' per, come dicevo prima, per dare un indizio all'osservatore, un indizio che sulle caratteristiche o gli hobby che ha una persona che potrebbe abitare questo ambiente.
1: Quindi un po' a libera interpretazione.
2: Ecco, diciamo che ovvio che come tutte le opere potrebbe piacere o non piacere.
1: Chiaro.
2: Per chi piace potrebbe invece succedere diverse sensazioni. Recentemente altri tipi di dipinti simili a questi ho ricevuto commenti di persone che mi hanno detto di aver ricevuto una sensazione, un'emozione di serenità, altri invece di tristezza e di abbandono o di vuoto, appunto. Quindi questo è un po' in base alle caratteristiche di una persona. Io vedo sempre nei messaggi che io cerco di dare, sono sempre messaggi comunque positivi, messaggi di speranza, di dialogo o comunque sempre messaggi costruttivi che diano comunque una sensazione di speranza. Non vorrei ripetermi, però di speranza nei confronti di quello che sta fuori.
1: Quindi questo è ciò che speri che tutte le persone che si fermano davanti a Presenza provino, diciamo. Vincere il premio Marchionni ex equo con Liliana Cecchin è un bellissimo risultato. Che effetto ti ha fatto salire sul podio, Oristan?
2: Sì, è un bellissimo risultato, felicissimo di averlo condiviso anche con Liliana, che ho avuto quindi anche modo di conoscerla personalmente, di ammirare anche il suo lavoro, quindi visto dal vivo da questa appunto opportunità in più anche per entrambi, quindi felicissimo.
1: Quindi la tua opera adesso dove viaggerà, diciamo, hai altri, oltre questa, hai altri progetti in cantiere?
2: Molto volentieri. Beh, quest'opera che comunque fa parte di una collezione privata, quindi era stata acquisita quando l'opera era già scritta e non sapevo ancora di entrare a far parte della rete dei finalisti, quindi sì, ci saranno le esposizioni organizzate dal premio Marchionni. Nello stesso tempo io sto realizzando altri soggetti, ne ho realizzati altri molto simili a questa Presenza, e uno recente prima di Presenza, che nel 2025 ha vinto un primo premio molto importante a Mestre Venezia, il premio, se posso dirlo, il premio Mestre comunque di pittura 2026, primo assoluto. E quest'opera è andata poi, perché poi lì c'era anche la cessione dell'opera, l'opera adesso fa parte della collezione permanente del Museo d'Arte Internazionale Capesaro di Venezia, quindi è diventata un'opera museale. E con questi contesti in progetto ci sono quindi altre mostre, ne avrò una appunto a Mestre, perché fa parte del progetto di questo premio che avevo vinto a Mestre, e in una sala espositiva in una galleria dove esporrò 19-20 opere, alcune ancora legate all'archeologia industriale, poi altre invece di questo nuovo percorso, e successivamente vicino a casa mia qui nel Vicentino, a nord di Vicenza, ci sarà un'altra piccola semi personale condivisa con altri tre artisti, uno dei quali oltretutto era anche lui finalista a Premio Marchionni e poi progetti vari anche per l'anno prossimo, quindi vado avanti un po' alla volta comunque.
1: Un po' alla volta, esatto. Poi viviamo nel presente, che un po' ne abbiamo tutti
2: bisogno,
1: dato che stiamo sempre pensando a cosa fare nel futuro.
2: No, bisogna guardarci bene il presente e viverlo momento per momento, perché poi siamo qui ora e adesso, e quindi il passato è passato, e io sono abituato a dire che ci insegna. E

0: fu la più selvaggia parata della storia moderna. Solamente di divise ce n'era per 100 carnevali. Beppe Fenoglio.
1: Le 12, 3 minuti.
2: Hi, I'm Xenia. Here's Regulator of My Dopamine, a soulful pop anthem that celebrates the ultimate high of love. Let it take you on an unforgettable ride. And follow me if you want to join me for more stories in a song.
1: Unica Radio, raccontiamo

0: unico limite è non averla. Unica radio. Unica radio. App.
1: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
2: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
3: Il diritto del mare è il diritto dell'umanità. Così potrebbe parlare oggi Domenico Alberto Azzuni, nato a Sassari nel 1749, giurista di fama internazionale, fu autore del Sistema Universale dei Principi del Diritto Marittimo dell'Europa, opera che gettò le basi del moderno diritto marittimo. Collaborò con Napoleone alla stesura del Code de Commerce e fu presidente del Tribunale d'Appello di Genova. Muore nel 1827 a Cagliari, lasciando un'eredità giuridica che ancora oggi ispira il diritto internazionale.
4: A volte con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per mille allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. È una scelta che fa bene a tutti. 8 per mille, diamolo all'Italia.
1: Unica Radio.
5: Unica Radio.
1: Unica Radio.
5: Unica Radio. Raccontiamo.

0: in Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio che vi ripropone i più grandi successi del passato tradotti in italiano. Il brano che stiamo per ascoltare è stato candidato ai Grammy Awards 2004 nella categoria Song of the Year e agli MTV Video Music Awards del 2003 come Best Female Video. Kids World l'ha definita la canzone perfetta per soffocare il dolore quando quel ragazzo della tua classe, per cui è una cotta, ti spezza il cuore. L'artista vincerà infatti con questo brano i Teen Choice Awards del 2003 nella categoria Love Songs. Nessuno sta cercando di trovarmi. Non verrà nessuno a portarmi a casa. È una notte dannatamente fredda in cui prova a comprendere questa vita. Non mi prenderai per la mano, portami in qualche posto nuovo. Non so chi tu sia, ma io sono con te. State già ripensando alla vostra cotta delle medie, vero? Amici nostalgici, questo è per voi. Avril Lavigne con I'm With You.
0: Song in Translation, le traduzioni delle canzoni su Unica Radio.

0: Unica Radio. Le 12
1: e 33 minuti.
2: Saluto dalla redazione. Dopo Germania, Svizzera, Austria, Finlandia e Svezia, anche l'Olanda si aggiunge ai paesi che adotteranno i trasferimenti dei cosiddetti dublinanti verso l'Italia nell'ambito del nuovo patto europeo su migrazione e asilo. Stiamo ripartendo.

0: sono destinati ad agenti incaricati di compiere attentati. È Papa Leone XIV, l'ospite principale del meeting di Rimini che si apre oggi ed è in programma fino al 26 agosto. Il pontefice visiterà domani pomeriggio la kermesse. L'ultimo papa ad onorare il meeting era stato Giovanni Paolo II, 44 anni fa. Viviamo tempi di guerre scellerate, l'umanità aiuti a rifiutare l'odio, è il messaggio per l'occasione del capo dello Stato Mattarella. Dopo il caldo arriva una violenta ondata di maltempo sul centro-nord Italia. 6 comuni bergamaschi sono isolati per via delle piogge e circa 350 persone sono state evacuate. Nella notte temporali e violente tempeste di fulmini su Liguria e Toscana. A Grosseto una tromba d'aria ha scoperchiato il tetto di un edificio. È tutto, a più tardi.
1: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
2: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 12:43 minuti.
3: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calciomercato. In casa Inter il Curtis Jones Day. L'inglese è arrivato presso la sede del CONI di Milano per svolgere le visite mediche col club nerazzurro. Intanto in Spagna ne sono sicuri, Lautaro Martinez avrebbe un accordo con il Barcellona, secondo quanto riportato dal Chiringuito TV. Già la scorsa settimana ci sarebbe stato un incontro formale tra Deco, di SD Blaugrana, e l'agente del giocatore, al termine del quale si sarebbe arrivati a un accordo di massima tra le parti. I Blaugrana sarebbero disposti a fare uno sforzo economico di circa 100 milioni per arrivare al capitano dell'Inter. La Juventus vuole essere protagonista prima sul mercato e poi in campionato. Per farlo servono rinforzi affidabili e di qualità, e oltre a quelle già arrivati, Carnevali ne ha messi nel mirino due che potrebbero completare al meglio la rosa bianconera, Kessié e Zirkzee. E il diktat però è chiaro: prima si vende, poi si compra. Arthur il primo in uscita, poi Kop Miners, e serve piazzare Jonathan David. Fase di stallo nelle manovre di mercato della Lazio per l'ingaggio di un centravanti, con il profilo di Pinamonti tornato in primo piano ma bloccato dalle complesse condizioni imposte dal Sassuolo. Sullo sfondo, dopo l'ipotesi Icardi, un altro attaccante d'esperienza. Il Como ha infatti proposto il 33enne Alvaro Morata, lo scrive il Corriere dello Sport. Oggi a Milanello è atteso nuovamente Gerry Cardinale, previsti diversi confronti, anche one to one, con alcuni giocatori per chiarire chi farà parte del nuovo progetto. Intanto il nuovo acquisto, Moreira, ha già lavorato in gruppo con Gabbia, Meignan e Rabiot, che saranno quindi convocati per la sfida col Torino in programma domenica alle 20:45. La chiamata del Milan è stata uno shock. Giocare qui vuol dire far parte di un club dalla storia gloriosa, le parole del nuovo acquisto rossonero, intervenuto ai canali del club. Moreira ha dimostrato di avere già le idee chiare. Cercherò di raggiungere i nostri obiettivi, so cosa voglio e dove voglio arrivare. I motori, prove libere in corso a Zandvoort in Olanda. È ripartito il mondiale di Formula 1 con Kimi Antonelli, che dovrà difendere la leadership del campionato, e un Lewis Hamilton che proverà a insidiare il primato dell'italiano. Occhio alla McLaren, reduce dal successo in Ungheria con Norris prima della pausa estiva. Senza dimenticare Verstappen, fresco di rinnovo con Red Bull, proverà a dare una gioia ai tifosi di casa nell'ultima gara che si correrà su questo tracciato. Alle 16:30 le qualifiche sprint. Il volley, dopo le Olimpiadi e i Mondiali, manca solo l'ultima impresa. Inizia oggi il cammino dell'Italia di Julio Velasco agli Europei 2026, e il titolo che completerebbe una straordinaria stagione di dominio, regalando alle azzurre la tripla corona di campionesse di tutto. Si parte oggi alle 16 a Göteborg con la sfida contro la Croazia. Tennis al Masters 1000 di Cincinnati, si chiudono i quarti di finale. Per l'Italia scende in campo Lorenzo Musetti, che se la vedrà contro l'americano Francis Tiafoe. In programma anche Fritz Nakashima. Ha conquistato l'accesso alla semifinale grazie al successo in rimonta sullo statunitense Tommy Paul, Flavio Cobolli. È la sua prima semifinale in un Masters 1000. Domani affronterà il francese Arthur Fils. Ed è tutto, a più tardi.
1: Raccontiamo la città che cambia.
0: Unica Radio.
4: Questa è Unica Radio.
5: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa, ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
6: Non c'è corona che valga più della libertà di un popolo. Così potrebbe parlare oggi Benedetta di Cagliari, nata a Santa Igia nel 1194, figlia del giudice Guglielmo I Saluzio IV, fu la seconda donna in Sardegna a salire al trono per diritto ereditario, governando il giudicato di Cagliari per circa un decennio. Durante il suo regno affrontò pressioni da Pisa, alleanze complesse e 4 matrimoni politici, cercando sempre di difendere l'autonomia del suo popolo. Muore nel 1233 a Massa, lasciando un esempio raro di sovranità femminile in un'epoca che la negava.
7: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario e che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
8: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
9: Unica Radio.
8: App.

0: Una diffidenza moderata può essere savia. Una diffidenza oltrespinta, non mai. Silvio Pellico.
1: Le 13 e un minuto.
2: Hi, this is Rojo B. Cruz and you are listening to my new song One Spark on your favorite station. One Spark,
3: no turning back. Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.

0: La debolezza è doppiamente debole quando è novizia. Thomas Hardy.
1: Le 13 e 3 minuti.
2: Il GR Cultura dell'Agenzia Dire.
3: Aprirà il 9 ottobre alle Scuderie del Quirinale a Roma la prima grande monografia dedicata a Pontormo. Curata da Cristina Acidini, tra i maggiori esperti del Cinquecento fiorentino, l'esposizione sarà l'occasione per vedere riuniti tutti i principali capolavori dell'artista, insieme a una straordinaria selezione di opere su carta. Oltre al cospicuo numero di opere in arrivo dalle Gallerie degli Uffizi, eccezionali prestiti provenienti da musei e collezioni di tutto il mondo saranno messi a confronto nelle sale delle Scuderie del Quirinale, a cominciare dal capolavoro più noto e riconosciuto di Pontormo, la Visitazione, proveniente dalla chiesa di San Michele Arcangelo in Carmignano a Prato. Entra nel vivo Cortona on the Move, il festival che per tutta l'estate fino al 1 novembre trasforma il borgo medievale di Cortona nel punto di riferimento internazionale per la fotografia contemporanea. Tema dell'edizione 2026 è Beautiful Country, progetto curatoriale firmato da Renata Ferri che invita a una riflessione sullo sguardo contemporaneo e sul rapporto tra immagine, memoria e identità. Il programma espositivo comprende 33 mostre, 3 esposizioni personali e collettive, confronti generazionali, progetti inediti e committenze, restituendo un'immagine complessa del paese, in cui la meraviglia si intreccia al disincanto. Dopo Sensorama e Diorama, il Museo Manna di Nuoro con Futurama conclude la trilogia espositiva dedicata alle modalità con cui l'essere umano costruisce il proprio rapporto con il reale, con l'ambiente e con il tempo. Futurama ricostruisce la stagione di fiducia radicale nel progresso che segnò il secondo dopoguerra, quando la tecnologia non era percepita come minaccia, ma come promessa di liberazione dal lavoro, dalle privazioni e perfino dalla morte. Tuttavia la mostra mette progressivamente in luce le crepe di questo scenario, mostrando come le stesse forze che avevano alimentato l'ottimismo modernista produssero anche nuove forme di disuguaglianza, alienazione e fragilità ecologica. Il Planetaria Festival torna a Bologna per la sua terza edizione sabato 26 e domenica 27 settembre. Planetaria è una piattaforma di narrative intelligence che crea contenuti, format ed esperienze per aiutare persone, organizzazioni e comunità a comprendere le grandi trasformazioni del nostro tempo. Il cuore del festival sarà il Teatro Arena del Sole, per poi espandersi in città con attivazioni dedicate ad adulti e bambini. Insieme ad attori, artisti, creator, scienziati, ricercatori e divulgatori, a partire da Stefano Accorsi in veste di direttore artistico, Planetaria sviluppa un ecosistema di produzioni originali che attraversa spettacoli dal vivo, podcast e grandi eventi.
4: Hello, this is Laurent Day. Get ready to vibe with my new single To the Planet Mars and let the music take you away. Of course, on your favorite station.
5: Unica Radio.

0: Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
1: Un'isola unita non è un sogno, ma una volontà da conquistare. Così potrebbe parlare oggi Barisone II di Arborea, nato oristano nei primi decenni del XII secolo. Giudice di Arborea, fu il primo sovrano sardo a essere proclamato re di Sardegna dall'imperatore Federico Barbarossa, nel tentativo di unificare i quattro giudicati sotto un'unica corona. Muore nel 1186 a Oristano, lasciando un'eredità di coraggio e visione politica che ancora oggi ispira chi sogna una Sardegna libera e sovrana.

0: Troppi incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
1: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
2: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
3: Unica Radio, la tua carica quotidiana.
4: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

0: Unica Radio. Le 13 e 30 minuti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Giorgia Meloni parla al New York Times del suo rapporto con Donald Trump e dice: credevo che sarebbe stato più facile con lui, viste le nostre posizioni convergenti su immigrazione e cultura woke. Ma le cose, ha aggiunto la Premier, sono andate diversamente. Sentirci a breve? Vedremo. Dopo Germania, Austria, Svizzera, Svezia e Finlandia, adesso anche i Paesi Bassi procederanno con i trasferimenti verso l'Italia dei migranti nel rispetto delle regole del patto sulla migrazione europea, entrato in vigore lo scorso 12 giugno. All'attacco le opposizioni, che definiscono lo stop a Schengen un clamoroso boomerang per il nostro paese. La Premier Meloni replica: sono due cose diverse. Il nuovo patto europeo è una svolta positiva per l'Italia. È morto a 21 anni mentre era in vacanza sull'isola di Pag in Croazia Leonardo Bucci, giovane di Montevarchi, Arezzo. Il ragazzo, secondo quanto emerge, era partito a bordo di una moto d'acqua a noleggio insieme ad alcuni coetanei. Non è più tornato a riva. Temporali e forti piogge al nord e in Toscana. Oggi allerta arancione in 4 regioni, gialla in 13. 350 evacuati nella Bergamasca, 6 paesi isolati per il maltempo. Quasi 40.000 fulmini in Liguria, 20.000 solo su Genova. In tilt la stazione di Ventimiglia. In Toscana sono caduti 8.000 fulmini in 2 ore. Volley: dopo le Olimpiadi e i Mondiali manca solo l'ultima impresa. Inizia oggi il cammino dell'Italia di Velasco agli Europei 2026. E il titolo che completerebbe una straordinaria stagione di dominio, regalando alle azzurre la tripla corona di campionesse di tutto. Si parte alle 16 a Göteborg con la sfida contro la Croazia. È tutto, a più tardi.
0: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
2: La laurea in giurisprudenza.
3: La magistrale in industrial design, magari in Danimarca.
4: Un corso di formazione per trasformare la mia passione in lavoro.
5: Se sei uno studente, esiste un'opportunità che ti aiuta a concretizzare i tuoi obiettivi. È il Fondo Studio, un prestito vantaggioso garantito dallo Stato. Oggi più semplice, più digitale e ancora più veloce.
4: Accedi
3: al tuo prossimo livello
4: con il Fondo Studio.
6: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.

0: Ora il traffico.
1: Buon pomeriggio dal compartimento Polizia Stradale Sardegna. Traffico in aumento sulle principali arterie stradali in ingresso città. Possibili rallentamenti a causa di cantieri stradali per manutenzione piano viabile in strada statale 131 Carlo Felice, strada statale 131 diramazione centrale Nuorese e strada statale 130. In data odierna è previsto il controllo della velocità in strada statale 131 Carlo Felice nella provincia di Sassari. Durante la marcia è severamente vietato l'uso del telefono cellulare alla guida, anche quando il veicolo è fermo al semaforo rosso. Per il momento dalla Polizia Stradale è tutto, grazie per la cortese attenzione. Al prossimo collegamento.
2: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
3: Unica Radio.
2: App. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
4: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, be podcast.
5: Non tutto ciò che è invisibile è incredibile e la fede trova prova nei segni che il cuore sa riconoscere. Francesco Bastelga, giurista e uomo di fede del Seicento, visse a Cagliari in un'epoca in cui la Chiesa rafforzava la sua influenza attraverso il culto delle reliquie. Quando furono rinvenuti i cosiddetti Cuerpos Santos, corpi martirizzati riconosciuti come santi, la sua firma, ancora conservata negli archivi, ufficializzò il ritrovamento conferendogli un carattere di autenticità. Muore nel 1613, lasciando il segno nei riti devozionali dell'isola.
6: Con oltre 142 milioni di euro sosteniamo nel Mezzogiorno la nascita, la crescita e la competitività nei settori culturali e creativi, generando sviluppo, lavoro, innovazione. Se la tua idea crea valore, ti aiutiamo a darle slancio in modo semplice con prestito a tasso zero e fondo perduto. Cultura cresce. Investiamo nel tuo progetto. Radicato nel Sud, proiettato nel futuro.

0: personalizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
1: Ciao a tutti. Con noi oggi l'artista Carlo Martini, primo posto ex equo per la pittura al premio Marchionni 2026 con l'opera Presenza. Benvenuto Carlo, grazie per essere qui con noi.
2: Grazie Letizia e grazie anche a tutti i radioascoltatori.
1: Chiedo come e dove nasce l'opera Presenza?
2: Presenza fa parte di un nuovo percorso pittorico che ho iniziato a esplorare l'anno scorso, dopo quasi 14 anni di dipinti dedicati all'archeologia industriale. E Presenza nasce appunto da questo tipo di soggetti, dove io sono specializzato, quindi dipinti di interni, di residenze o comunque edifici, che possono dare il modo di colloquiare, di dialogare con l'osservatore che vede queste opere, che faccia un po' trasparire quella che è una presenza umana che in questi ambienti non si vede. C'è questa presenza appunto, anche se non si vede, però c'è ed è un dettaglio dato appunto dei messaggi e degli elementi che sono sparsi poi in questo ambiente. C'è questo dialogo che c'è con l'osservatore dell'opera, dove si distingue una presenza umana che non c'è e che questa presenza umana viene ancora di più evidenziata dal contrasto esterno di questa vegetazione, che è appunto questo rapporto molto significativo, soprattutto in questi periodi, molto significativo, e che va quasi a enfatizzare o a migliorare la luce e le ombre che vanno ad abitare questi ambienti. Diciamo che è un percorso, non dico introspettivo, che faccia quel percorso che faccia un po' dialogare lo spettatore, l'osservatore dell'opera, con chi abita l'ambiente e la vegetazione che sta all'esterno.
1: Infatti il titolo parla di presenza, ok, ma il tuo stile, come hai detto, lavora molto sugli spazi vuoti, comunque dismessi. Chi e cosa è davvero presente comunque in questo quadro, secondo te?
2: Nel percorso, diciamo che ho, parlando con diverse persone, critici o anche visitatori, dove hanno visto proprio dal vivo quest'opera, qualcuno bene o male si sente all'interno di queste ambientazioni. Bisogna un po' sentirselo, perché quello che vado, quando inizio a dipingere queste opere, io mi immagino una persona che abbia determinate caratteristiche. Di solito c'è molta cultura, infatti in questa nuova serie di dipinti è spesso presente la libreria con volumi, fogli di carta sparsi per appunti o altri elementi che possono ricondurre alle caratteristiche, agli hobby, alla professione che potrebbe avere la persona che abita questo spazio. Però mi piace evitare di inserirci fisicamente una persona, perché poi indirizzerebbe troppo l'osservatore a capire o a immaginare meno di quello che si potrebbe immaginare.
1: Dovrebbe sentirsi dentro il quadro?
2: Con qualcuno, a qualcuno capita, a qualcun altro invece qualche altro osservatore raccoglie emozioni, sensazioni date appunto da questi elementi. Un fattore importante che racchiude questa presenza, parlando di quest'opera, è appunto quasi al centro del quadro quel soprammobile, quel piccolo trofeo, quelle due mani quasi aperte che raccolgono tutto quello che c'è d'esterno, il punto di congiunzione tra quello che c'è dentro e la vegetazione che sta fuori, che io in questi ultimi periodi alla vegetazione sto dando molta importanza, perché se prima il cemento delle fabbriche abbandonate che dipingevo andava ad occupare tutto quello che era della natura, adesso la natura un po' alla volta si sta riprendendo e un po' alla volta si sta avvicinando anche a queste ambientazioni, a queste residenze un po' particolari che possono far dialogare meglio anche con l'osservatore che vede l'opera.
1: Nei tuoi quadri la luce ha un ruolo fondamentale. Come ci hai lavorato a livello comunque di colori, materiali, comunque per dare forma a questa scena?
2: Questa è una cosa, diciamo, quasi è il protagonista di queste opere, appunto, è la luce e le ombre, che vanno comunque sommate a questi punti di vista a volo d'uccello, chiamiamoli, che sono inusuali. Quindi queste vedute quasi aeree evidenziano ancora più il gioco che ha la luce, che passa attraverso la vegetazione va a evidenziare ancora di più gli elementi che sono sparsi nell'ambiente. Se non ci fosse una luce di questo tipo, tutto potrebbe sembrare più appiattito e anche meno. Così invece la luce, ed è una cosa questa che mi riporta ancora da quando dipingevo gli ambienti abbandonati, che mi era stata riconosciuta, le luci che dipingo normalmente hanno il pregio di far rivivere questi ambienti, che siano abbandonati o che non siano comunque abitati. La luce ha questo ruolo fondamentale. Ovviamente di contrasto l'ombra fa lo stesso, quindi va a nascondere un po' di più alcuni elementi, prenderli meno importanti, la luce invece li evidenzia.
1: Quindi questo è un dettaglio comunque importante nelle tue opere. C'è un altro elemento nascosto nell'opera a cui sei particolarmente legato, che comunque diciamo che rischia di sfuggire a una prima occhiata per lo spettatore?
2: Sì, beh, ci sono altri elementi nascosti, quasi personali, quindi mi sento anch'io dentro ovviamente gli ambienti, una caratteristica che ho sempre sentito mentre dipingevo, che mentre dipingo questi soggetti, beh, innanzitutto è una pittura che non è rilassante, ci sono prospettive, ci sono elementi che quindi denota molta concentrazione e anche fatica fisica, se vogliamo dire. Però in questi elementi c'è sempre qualche piccola simbologia che al momento io inserisco, sfugge ovviamente all'occhio dell'osservatore, ce la metto, so dov'è, spesso e volentieri potrebbe esserci sul disegno quasi astratto, geometricamente astratto dei tappeti o anche in qualche libreria o sparsa tra l'ambiente. Ma è una cosa mia, tanto per lasciare un po' un segno che so soltanto io. Mentre invece le simbologie normalmente che ci sono servono un po' per, come dicevo prima, per dare un indizio all'osservatore, un indizio che sulle caratteristiche o gli hobby che ha una persona che potrebbe abitare questo ambiente.
1: Quindi un po' a libera interpretazione.
2: Ecco, diciamo che è ovvio che come tutte le opere potrebbe piacere o non piacere.
1: Chiaro.
2: Per chi piace potrebbe invece succedere diverse sensazioni. Recentemente altri tipi di dipinti simili a questi ho ricevuto commenti di persone che mi hanno detto di aver ricevuto una sensazione, un'emozione di serenità, altri invece di tristezza e di abbandono o di vuoto, appunto. Quindi questo è un po' in base alle caratteristiche di una persona. Io vedo sempre nei messaggi che io cerco di dare, sono sempre messaggi comunque positivi, messaggi di speranza, di dialogo o comunque sempre messaggi costruttivi che diano comunque una sensazione di speranza. Non vorrei ripetermi, però di speranza nei confronti di quello che sta fuori.
1: Quindi questo è ciò che speri che tutte le persone che si fermano davanti a presenza provino, diciamo. Vincere il premio Marchionni ex equo con Liliana Cecchin è un bellissimo risultato. Che effetto ti ha fatto salire sul podio, Oristano?
2: Sì, è un bellissimo risultato, felicissimo di averlo condiviso anche con Liliana, che ho avuto quindi anche modo di conoscerla personalmente, di ammirare anche il suo lavoro, quindi visto dal vivo da questa appunto opportunità in più anche per entrambi, quindi felicissimo.
1: Quindi la tua opera adesso dove viaggerà, diciamo, hai altri, oltre questa, hai altri progetti in cantiere?
2: Molto volentieri. Beh, quest'opera che comunque fa parte di una collezione privata, quindi era stata acquisita quando l'opera era già scritta e non sapevo ancora di entrare a far parte della rete dei finalisti, quindi sì, ci saranno le esposizioni organizzate dal premio Marchionni. Nello stesso tempo io sto realizzando altri soggetti, ne ho realizzati altri molto simili a questa presenza, e uno recente prima di presenza, che nel 2025 ha vinto un primo premio molto importante a Mestre Venezia, il premio, se posso dirlo, il premio Mestre comunque di pittura 2026, primo assoluto. E quest'opera è andata poi, perché poi lì c'era anche la cessione dell'opera, l'opera adesso fa parte della collezione permanente del Museo d'Arte Internazionale Capesaro di Venezia, quindi è diventata un'opera museale. Ah. E con questi contesti in progetto ci sono quindi altre mostre, ne avrò una appunto a Mestre, perché fa parte del progetto di questo premio che avevo vinto a Mestre, e in una sala espositiva in una galleria dove esporrò 19-20 opere, alcune ancora legate all'archeologia industriale, poi altre invece di questo nuovo percorso, e successivamente vicino a casa mia qui nel Vicentino, a nord di Vicenza, ci sarà un'altra piccola semi personale condivisa con altri tre artisti, uno dei quali oltretutto era anche lui finalista a Premio Marchionni e poi progetti vari anche per l'anno prossimo, quindi vado avanti un po' alla volta comunque.
1: Un po' alla volta, esatto. Oh, viviamo nel presente, che un po' ne abbiamo tutti
2: bravissima
1: bisogno.
2: Bravissima.
1: Dato che stiamo sempre pensando a cosa fare nel futuro.
2: No, bisogna guardarci bene il presente e viverlo momento per momento, perché poi siamo qui ora e adesso, e quindi il passato è passato, e io sono abituato a dire che ci insegna, e le esperienze fatte nel passato sono un insegnamento per il futuro, che poi diventa presente quando ci si è sopra, e poi si semina per quello che ci sarà domani, dopodomani, eccetera.
1: Grazie. No, è un bellissimo pensiero. Siamo arrivati però alla fine della, purtroppo alla fine della nostra chiacchierata. Io ti ringrazio tantissimo per essere stato qui con noi. Ti auguro un bocca al lupo per i tuoi prossimi progetti.
2: Grazie di cuore, perché è comunque sempre un'opportunità, e anche perché sono fautore, se posso, sempre di distribuire quanto più possibile il grande valore che ha l'arte in tutti noi. E quindi anche questo progetto che voi state facendo come radio va sicuramente a contribuire ad allargare il linguaggio artistico un po' a tutti, e speriamo che sia accolto sempre di più. Ringrazio a te Liliana, e ringrazio a tutti i radioascoltatori.
1: Grazie Carlo, e invece per voi ci vediamo al prossimo appuntamento, restate connessi e alla prossima.
0: Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio, portala sempre con te.
1: Riascolta la puntata completa di questo ed altri podcast sul sito di Unica Radio, su Spotify e Amazon Music.
3: Amazing on your favorite station.
0: Unica Radio.
1: Unica Radio.

0: L'amore non è morale o immorale. È amore basta. Cassandra Clare.
1: Le 14, 3 minuti.
2: Hey guys, it's Camille and you're listening to my song Last Friend on Earth on your favorite station.
3: Unica Radio. Raccontiamo

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
2: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
1: Unica Radio, come sentirsi a casa.
2: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
3: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
4: unica,
5: come te.
6: Insegnare la fede significa condividerla fino all'ultimo respiro. San Gianuario, sacerdote cristiano, è l'anima spirituale del gruppo. Con Gavino e Proto affronta il martirio non solo come testimone, ma come pastore. La sua parola conforta, rafforza, accompagna. Arrestato per aver predicato Cristo, sceglie di non salvarsi, restando accanto ai suoi compagni fino alla fine. A Porto Torres il suo nome è inciso nella pietra e nella devozione. Muore nel 303, con la pace di chi ha vissuto fino in fondo la propria missione.

0: Troppi incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
1: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.

0: Questa è Unica Radio.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma detto

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi sei?

Wait a minute.

0: Song in Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, l'unico format di Unica Radio in cui scegliamo e traduciamo le hit di successo solo per voi. L'autore del brano che sta per andare in onda è un cantautore e produttore discografico statunitense. La canzone di cui stiamo parlando è stata dedicata dall'autore a sua moglie e il videoclip del brano è stato girato sul lago di Como alcuni giorni prima del matrimonio. Il singolo è stato pubblicato nel 2013 ed è uno dei brani più venduti della storia con circa 12,3 milioni di vendite. Perché tutto me stesso ama tutto di te. Ama le tue curve e tutte le tue forme, tutte le perfette imperfezioni. Dammi il tuo tutto, io darò il mio tutto a te. Sei la mia fine e il mio inizio. Anche quando perdo, sto vincendo. Perché io ti do tutto, tutto di me. E tu mi dai tutto, tutto di te. Impossibile non aver ascoltato almeno una volta questa canzone. Si tratta di All of Me, cantata e prodotta da John Legend.
0: Song in Translation. Le traduzioni delle canzoni su Unica Radio.

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 14
3: e 33 minuti.
4: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Giorgia Meloni ammette che i rapporti con Donald Trump sono più complicati del previsto. In un'intervista al New York Times la Premier rivela di non parlare con il presidente americano da diverse settimane e su un possibile colloquio dopo l'estate risponde: vedremo. La cronaca: un ragazzo di 21 anni, Leonardo Bucci, è morto ieri pomeriggio mentre si trovava in vacanza sull'isola di Pag in Croazia. Il giovane, originario dell'Abruzzo, si trovava con alcuni amici ed era su una moto d'acqua a noleggio. L'allarme è scattato quando il ragazzo non ha fatto ritorno. Anche l'Olanda si prepara a trasferire in Italia i cosiddetti dublinanti, richiedenti asilo per i quali il nostro paese è considerato competente secondo le regole europee. Diventano così 6 i paesi che hanno annunciato o già avviato procedure per riportare in Italia migranti arrivati nel nostro paese e successivamente trasferitisi in altri stati dell'Unione Europea. Sono ore di intenso maltempo al centro-nord nella giornata di oggi, allerta arancione in 4 regioni, gialla in altre 13. Oltre 200 gli interventi dei vigili del fuoco in Lombardia a causa di allagamenti, frane e torrenti esondati. Nella Bergamasca è evacuato un campeggio con 250 ospiti. In Trentino una colata di fango e detriti alta 2 metri blocca la Val Genova. Il calcio comincia con 1-0 l'avventura dell'Atalanta di Maurizio Sarri in Conference League. Nell'andata dei playoff i bergamaschi non riescono a superare la Hapoel Tel Aviv e la qualificazione si deciderà al ritorno. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Unica Radio.
1: Raccontiamo la città che cambia.
0: Unica Radio.

0: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.
1: Dove va il mio amico? Là va anche il mio cuore. San Proto era un soldato romano come Gavino, ma più ancora era un amico leale. Quando Gavino viene arrestato per la sua fede, Proto sceglie di seguirlo, condividendo il suo destino. Il legame tra i due diventa un simbolo potente, l'amicizia che si fa sacrificio, la lealtà che supera la paura. A Porto Torres il suo nome è ricordato accanto a quello dei suoi fratelli di martirio. Muore nel 303, testimoniando che la fedeltà è un atto di amore e di coraggio.
2: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
3: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
4: A volte con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. È una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000, diamolo all'Italia.
5: Portala sempre con te. Unica Radio.

0: no me muero.
1: One, two, three, let's go! Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
2: Time Machine, Unica Radio ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
3: Spostiamoci al presente. Era il 2010.

0: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: Unica Radio.
2: Unica Radio.
3: Raccontiamo
1: la
2: città.

0: Servirsi di Dio come di una risposta alla domanda sull'origine delle leggi equivale semplicemente a sostituire un mistero con un altro. Stephen Hawking.
1: Le 15 e 2 minuti.
2: Hey, this is Sky Holland and this is my new track Overdrive.
3: Raccontiamo la città che cambia.

0: tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: Cambia la tua musica. Unica Radio.
2: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo. A raccontarli a gente a cui non frega un cazzo. Spero tu almeno uno l'abbia realizzato.

0: Questa è Unica Radio. È Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, be podcast.
2: Non rinegherò mai la mia fede, nemmeno davanti alla morte. San Gavino, soldato romano al servizio dell'impero, sceglie Cristo e la coscienza, rinunciando al potere delle armi. A Porto Torres la sua conversione scuote l'autorità romana. Arrestato e processato, affronta il martirio con fermezza, diventando il primo dei tre santi martiri venerati in Sardegna. Nella basilica a lui dedicata, ancora oggi, la sua memoria è viva tra i fedeli. Muore nel 303, trasformando la sua scelta in un esempio di eroismo spirituale.
3: Perché dobbiamo andare così lontano per curarmi? Staremmo via tanto? Dove abiteremo?
4: Ogni anno, migliaia di persone sono costrette a curarsi per lunghi periodi lontano da casa e dall'affetto dei loro cari. Da oltre 30 anni Casa Amica accoglie i malati e le loro famiglie. Invia subito un SMS al 45591 o chiama da rete fissa. Costruiamo insieme una nuova Casa Amica.
5: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terredeshommes.it. Grazie.
6: Leggera, gratuita,
7: gratuita, gratuita,
6: semplicemente unica,
7: unica,
6: Unica Radio app. Leggera,
7: leggera,
6: gratuita, semplicemente unica,
7: unica,
6: Unica Radio app.

0: siamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 15:33 minuti.
3: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. La Turchia ha emesso un mandato di arresto internazionale nei confronti del premier israeliano Netanyahu per il caso della flottiglia per Gaza, lo annuncia il governo di Ankara. La Finlandia denuncia una presunta invasione del proprio spazio aereo, aperta un'indagine di fronte alla carenza di intercettori per la difesa aerea. Intanto l'Ucraina studia l'impiego di droni collegati alla rete Starlink per colpire lanciatori dei missili balistici russi fino a 200 chilometri dentro il territorio di Mosca. I Paesi Bassi procederanno con i trasferimenti verso l'Italia dei migranti nel rispetto delle regole del patto sulla migrazione, entrato in vigore lo scorso 12 giugno. Chi è entrato prima di quella data però non rientrerà nella misura, lo riportano i media olandesi citando una portavoce del ministro per l'asilo Bart van den Brink. È emergenza maltempo in diverse regioni del nord Italia, con nuove perturbazioni attese nelle prossime ore. Per oggi la Protezione Civile ha diramato allerta arancione in 4 regioni: Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Lombardia e Toscana, mentre sono 13 le regioni interessate dall'allerta gialla. Attesi fenomeni temporaleschi anche intensi, con possibili raffiche di vento e grandinate. In Olanda la ripartenza del mondiale di Formula 1. Il miglior tempo nelle libere è quello di Antonelli su Mercedes, poi Norris, Hamilton e Leclerc. Alle 16:30 la qualifica che determinerà la griglia di partenza della Sprint Race. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Raccontiamo la città che cambia.
0: Unica Radio.
4: Speed, l'approfondimento settimanale sulle 2 e 4 ruote.
5: Ben trovati da Simone Parisi. Apriamo con le 4 ruote.

0: e 103 Nm, 0-100 in circa 3,3 secondi. Peso contenuto sotto i 190 kg. È una naked molto aggressiva. Triumph Daytona 660, 3 cilindri da circa 95 cavalli e 69 Nm, da 0 a 100 in circa 3,9 secondi. Sportiva media più stradale che estrema ed è un ottimo compromesso quotidiano. Chiudiamo con una curiosità. Il settore auto sta cambiando anche fuori dal motore. Oggi i produttori lavorano sempre di più sull'aerodinamica attiva e passiva, perché ogni punto di coefficiente CX può valere fino al 5-7% di autonomia in più sulle elettriche. Questo significa che elementi come maniglia scomparsa, cerchi carenati e sottoscocca completamente piatto non sono più scelte estetiche ma ingegneristiche. Un tempo queste soluzioni erano riservate alle supercar, oggi arrivano anche sulle utilitarie elettriche. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio. Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.

0: voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: Le 15:40 minuti.
2: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calciomercato. In casa Inter il Curtis Jones Day. L'inglese è arrivato presso la sede del CONI di Milano per svolgere le visite mediche col club nerazzurro. Intanto in Spagna ne sono sicuri, Lautaro Martinez avrebbe un accordo con il Barcellona, secondo quanto riportato dal Chiringuito TV.

0: Già la scorsa settimana ci sarebbe stato un incontro formale tra Deco, DS dei Blaugrana, e l'agente del giocatore, al termine del quale si sarebbe arrivati a un accordo di massima tra le parti. I Blaugrana sarebbero disposti a fare uno sforzo economico di circa 100 milioni per arrivare al capitano dell'Inter. La Juventus vuole essere protagonista prima sul mercato e poi in campionato. Per farlo servono rinforzi affidabili e di qualità, e oltre a quelle già arrivati, Carnevali ne ha messi nel mirino due che potrebbero completare al meglio la rosa bianconera, Kessié e Zirkzee. Il diktat però è chiaro: prima si vende, poi si compra. Arthur il primo in uscita, poi Kof Miners, e serve piazzare Jonathan David. Fase di stallo nelle manovre di mercato della Lazio per l'ingaggio di un centravanti, con il profilo di Pinamonti tornato in primo piano ma bloccato dalle complesse condizioni imposte dal Sassuolo. Sullo sfondo, dopo l'ipotesi Icardi, un altro attaccante d'esperienza. Il Como ha infatti proposto il 33enne Alvaro Morata, lo scrive il Corriere dello Sport. Oggi a Milanello è atteso nuovamente Gerry Cardinale e previsti diversi confronti, anche one-to-one, con alcuni giocatori per chiarire chi farà parte del nuovo progetto. Intanto il nuovo acquisto, Moreira, ha già lavorato in gruppo con Gabbia, Meignan e Rabiot, che saranno quindi convocati per la sfida col Torino in programma domenica alle 20:45. La chiamata del Milan è stata uno shock. Giocare qui vuol dire far parte di un club dalla storia gloriosa, le parole del nuovo acquisto rossonero intervenute ai canali del club. Moreira ha dimostrato di avere già le idee chiare. Cercherò di raggiungere i nostri obiettivi, so cosa voglio e dove voglio arrivare. I motori, prove libere in corso a Zandvoort in Olanda. È ripartito il mondiale di Formula 1 con Kimi Antonelli, che dovrà difendere la leadership del campionato, e un Lewis Hamilton che proverà a insidiare il primato dell'italiano. Occhio alla McLaren, reduce dal successo in Ungheria con Norris prima della pausa estiva. Senza dimenticare Verstappen, fresco di rinnovo con Red Bull, proverà a dare una gioia ai tifosi di casa nell'ultima gara che si correrà su questo tracciato. Alle 16:30 le qualifiche sprint. Il volley, dopo le Olimpiadi e i mondiali manca solo l'ultima impresa, e inizia oggi il cammino dell'Italia di Julio Velasco agli Europei 2026, e il titolo che completerebbe una straordinaria stagione di dominio, regalando alle azzurre la tripla corona di campionesse di tutto. Si parte oggi alle 16 a Göteborg con la sfida contro la Croazia. Tennis al Masters 1000 di Cincinnati, si chiudono i quarti di finale. Per l'Italia scende in campo Lorenzo Musetti, che se la vedrà contro l'americano Francis Tiafoe. In programma anche Fritz Nakashima. Ha conquistato l'accesso alla semifinale grazie al successo in rimonta sullo statunitense Tommy Paul, Flavio Cobolli. È la sua prima semifinale in un Masters 1000. Domani affronterà il francese Arthur Fils. Ed è tutto, a più tardi.
1: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.

0: Ma che noia questo viaggio! Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore!
1: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore, siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice, ogni giorno.
2: Meglio perdere la vita che tradire la fede. Così avrebbe potuto proclamare Santo Lussorio, giovane ufficiale romano che, convertitosi al cristianesimo, rifiutò di compiere persecuzioni contro i suoi nuovi fratelli di fede. Per questo fu arrestato, processato e infine martirizzato nei pressi di Fordongianus. Il suo culto si diffuse rapidamente, diventando uno dei più sentiti della Sardegna, soprattutto nella zona di San Lussorio, dove ancora oggi si celebra la sua memoria con grande devozione. Muore nel 304, diventando simbolo di coraggio spirituale per generazioni di sardi.
3: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Dona al 45581. Fondazione Patrizio Paoletti. Insieme possiamo arrivare prima.
4: Raccontiamo la città che cambia.
5: Unica Radio.
4: Unica Radio.
5: Seguila, ascoltala. Unica Radio. Amala.

0: sterializzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
1: Ciao a tutti. Con noi oggi l'artista Carlo Martini, primo posto ex equo per la pittura al premio Marchionni 2026 con l'opera Presenza. Benvenuto Carlo, grazie per essere qui con noi.
2: Grazie Letizia e grazie anche a tutti i radioascoltatori.
1: Chiedo come e dove nasce l'opera Presenza.
2: Presenza fa parte di un nuovo percorso pittorico che ho iniziato a esplorare l'anno scorso, dopo quasi 14 anni di dipinti dedicati all'archeologia industriale. E Presenza nasce appunto da questo tipo di soggetti, dove io sono specializzato, quindi dipinti di interni, di residenze o comunque edifici, che possono dare il modo di colloquiare, di dialogare con l'osservatore che vede queste opere, che faccio un po' trasparire quella che è una presenza umana che in questi ambienti non si vede. C'è questa presenza appunto, anche se non si vede, però c'è, ed è un dettaglio dato appunto dai messaggi e dagli elementi che sono sparsi poi in questo ambiente. C'è questo dialogo che c'è con l'osservatore dell'opera, dove si distingue una presenza umana che non c'è e che questa presenza umana viene ancora di più evidenziata dal contrasto esterno di questa vegetazione, che appunto questo rapporto molto significativo, soprattutto in questi periodi, molto significativo, e che va quasi a enfatizzare o a migliorare la luce e le ombre che vanno ad abitare questi ambienti. Diciamo che è un percorso, non dico introspettivo, che faccio quel percorso che faccio un po' dialogare lo spettatore, l'osservatore dell'opera, con chi abita l'ambiente e la vegetazione che sta all'esterno.
1: Infatti il titolo parla di presenza, ok, ma il tuo stile, come hai detto, lavora molto sugli spazi vuoti, comunque dismessi. Chi e cosa è davvero presente comunque in questo quadro, secondo te?
2: Nel percorso, diciamo che ho, parlando con diverse persone, critici o anche visitatori, dove hanno visto proprio dal vivo quest'opera, qualcuno bene o male si sente all'interno di queste ambientazioni. Bisogna un po' sentirselo, perché quello che vado, quando inizio a dipingere queste opere, io mi immagino una persona che abbia determinate caratteristiche. Di solito c'è molta cultura, infatti in questa nuova serie di dipinti è spesso presente la libreria con volumi, foglie di carta sparse per appunti o altri elementi che possono ricondurre alle caratteristiche, agli hobby, alla professione che potrebbe avere la persona che abita questo spazio. Però mi piace evitare di inserirci fisicamente una persona, perché poi indirizzerebbe troppo l'osservatore a capire o a immaginare meno di quello che si potrebbe immaginare.
1: Dovrebbe sentirsi dentro il quadro?
2: Con qualcuno, a qualcuno capita, a qualcun altro invece, qualche altro osservatore raccoglie emozioni, sensazioni date appunto da questi elementi. Un fattore importante che racchiude questa presenza, parlando di quest'opera, è appunto quasi al centro del quadro quel soprammobile, quel piccolo trofeo, quelle due mani quasi aperte che raccolgono tutto quello che c'è d'esterno, il punto di congiunzione tra quello che c'è dentro e la vegetazione che sta fuori, che io in questi ultimi periodi alla vegetazione sto dando molta importanza, perché se prima il cemento delle fabbriche abbandonate che dipingevo andava ad occupare tutto quello che era della natura, adesso la natura un po' alla volta si sta riprendendo e un po' alla volta si sta avvicinando anche a queste ambientazioni, a queste residenze un po' particolari, che possono far dialogare meglio anche con l'osservatore che vede l'opera.
1: Nei tuoi quadri la luce ha un ruolo fondamentale. Come ci hai lavorato a livello comunque di colori, materiali, comunque per dare forma a questa scena?
2: Questa è una cosa, diciamo, quasi è il protagonista di queste opere, appunto, è la luce e le ombre, che vanno comunque sommate a questi punti di vista a volo d'uccello, chiamiamoli, che sono inusuali. Quindi queste vedute quasi aeree evidenziano ancora più il gioco che ha la luce. che passa attraverso la vegetazione va a evidenziare ancora di più gli elementi che sono sparsi nell'ambiente. Se non ci fosse una luce di questo tipo, tutto potrebbe sembrare più appiattito e anche meno. Così invece la luce, ed è una cosa questa che mi riporta ancora da quando dipingevo gli ambienti abbandonati, che mi era stata riconosciuta, le luci che dipingo normalmente hanno il pregio di far rivivere questi ambienti, che siano abbandonati o che non siano comunque abitati. La luce ha questo ruolo fondamentale, ovviamente di contrasto l'ombra fa lo stesso, quindi va a nascondere un po' di più alcuni elementi, prenderli meno importanti, la luce invece li evidenzia.
1: Quindi questo è un dettaglio comunque importante nelle tue opere. C'è un altro elemento nascosto nell'opera a cui sei particolarmente legato, che comunque diciamo che rischia di sfuggire a una prima occhiata per lo spettatore?
2: Sì, beh, ci sono altri elementi nascosti, quasi personali, quindi mi sento anch'io dentro ovviamente gli ambienti, una caratteristica che ho sempre sentito mentre dipingevo, che mentre dipingo questi soggetti, beh, innanzitutto è una pittura che non è rilassante, ci sono prospettive, ci sono elementi che quindi denota molta concentrazione e anche fatica fisica, se vogliamo dire. Però in questi elementi c'è sempre qualche piccola simbologia che al momento io inserisco, sfugge ovviamente all'occhio dell'osservatore, ce la metto, so dov'è, spesso e volentieri potrebbe esserci sul disegno quasi astratto, geometricamente astratto dei tappeti o anche in qualche libreria o sparsa tra l'ambiente, ma è una cosa mia tanto per lasciare un po' un segno che so soltanto io, mentre invece le simbologie normalmente che ci sono servono un po' per, come dicevo prima, per dare un indizio all'osservatore, un indizio che sulle caratteristiche o gli hobby che ha una persona che potrebbe abitare questo ambiente.
1: Quindi un po' a libera interpretazione.
2: Ecco, diciamo che ovvio che come tutte le opere potrebbe piacere o non piacere.
1: Chiaro.
2: Per chi piace potrebbe invece succedere diverse sensazioni. Recentemente altri tipi di dipinti simili a questi ho ricevuto commenti di persone che mi hanno detto di aver ricevuto una sensazione, un'emozione di serenità, altri invece di tristezza e di abbandono o di vuoto, appunto. Quindi questo è un po' in base alle caratteristiche di una persona. Io vedo sempre nei messaggi che io cerco di dare, sono sempre messaggi comunque positivi, messaggi di speranza, di dialogo o comunque sempre messaggi costruttivi che diano comunque una sensazione di, se appunto, di speranza. Non vorrei ripetermi, però di speranza nei confronti di quello che sta fuori.
1: Quindi questo è ciò che speri che tutte le persone che si fermano davanti a presenza provino, diciamo. Vincere il premio Marchionni Ex Equo con Liliana Cecchin è un bellissimo risultato. Che effetto ti ha fatto salire sul podio, Oristano?
2: Sì, è un bellissimo risultato, felicissimo di averlo condiviso anche con Liliana, che ho avuto quindi anche modo di conoscerla personalmente, di ammirare anche il suo lavoro, quindi visto dal vivo da questa appunto opportunità in più anche per entrambi, quindi felicissimo.
1: Quindi la tua opera adesso dove viaggerà, diciamo, hai altri progetti in cantiere?
2: Molto volentieri. Beh, quest'opera che comunque fa parte di una collezione privata, quindi era stata acquisita quando l'opera era già scritta, non sapevo ancora di entrare a far parte della rete dei finalisti, quindi sì, ci saranno le esposizioni organizzate dal premio Marchionni. Nello stesso tempo io sto realizzando altri soggetti, ne ho realizzati altri molto simili a questa presenza, e uno recente prima di presenza, che nel 2025 ha vinto un primo premio molto importante a Mestre Venezia, il premio, se posso dirlo, il premio Mestre comunque di pittura 2026, primo assoluto. E quest'opera è andata poi, perché poi lì c'era anche la cessione dell'opera, l'opera adesso fa parte della collezione permanente del Museo d'Arte Internazionale Capesaro di Venezia, quindi è diventata un'opera museale. E con questi contesti in progetto ci sono quindi altre mostre, ne avrò una appunto a Mestre, perché fa parte del progetto di questo premio che avevo vinto a Mestre, e in una sala espositiva in una galleria dove esporrò 19-20 opere, alcune ancora legate all'archeologia industriale, poi altre di questo nuovo percorso. E successivamente, vicino a casa mia qui nel Vicentino, a nord di Vicenza, ci sarà un'altra piccola semi personale condivisa con altri tre artisti, uno dei quali oltretutto era anche lui finalista a Premio Marchionni, e poi progetti vari anche per l'anno prossimo, quindi vado avanti un po' alla volta. Comunque
1: un po' alla volta, esatto. Poi viviamo nel presente, che un po' ne abbiamo tutti il bisogno.
2: Bravissima.
1: Dato che stiamo sempre pensando a cosa fare nel futuro.
2: No, bisogna guardarci bene il presente e viverlo momento per momento, perché poi siamo qui ora e adesso, e quindi il passato è passato, e io sono abituato a dire che ci insegna, e le esperienze fatte nel passato sono un insegnamento per il futuro, che poi diventa presente quando ci si è sopra, e poi si semina per quello che ci sarà domani, dopodomani, eccetera.
1: Grazie, no, è un bellissimo pensiero. Siamo arrivati però alla fine della nostra chiacchierata. Io ti ringrazio tantissimo per essere stato qui con noi, ti auguro un bocca al lupo per i tuoi prossimi progetti.
2: Grazie di cuore, perché comunque è sempre un'opportunità, e anche perché sono fautore, se posso, sempre di distribuire quanto più possibile il grande valore che ha l'arte, sì, in tutti noi. E quindi anche questo progetto che voi state facendo come radio va sicuramente a contribuire ad allargare il linguaggio artistico un po' a tutti, e speriamo che sia accolto sempre di più. Ringrazio a te, Liliana, e ringrazio a tutti i radioascoltatori.
1: Grazie Carlo, e invece per voi ci vediamo al prossimo appuntamento, restate connessi e alla prossima.
0: Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio, portala sempre con te.
1: Riascolta la puntata completa di questo ed altri podcast sul sito di Unica Radio, su Spotify e Amazon Music.
0: Il GR politico dell'agenzia di...
3: Il primo vero grande esodo dell'estate 2026 è iniziato. Dalla giornata di oggi fino a domenica 2 agosto, secondo le stime dell'Osservatorio della Mobilità Stradale di ANAS, saranno oltre 26 milioni gli spostamenti di autoveicoli previsti. Anche per questo ANAS ha ridimensionato la presenza dei lavori stradali. Fino al 7 settembre saranno chiusi o sospesi 1.175 cantieri, l'83% di quelli attivi, 1.414. Il momento peggiore per partire sarà sabato mattina, quando le città si svuoteranno. Secondo Coldiretti sono 18,7 milioni gli italiani che hanno programmato una vacanza d'agosto, un dato in lieve crescita rispetto allo scorso anno. Sul caso del Mastro, nella giunta per le autorizzazioni va in scena uno scontro. Al centro del braccio di ferro tra opposizione e maggioranza sono finite di nuovo le chat dell'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro e Mauro Caroccia, ancora secretate. Lunedì la giunta del regolamento della Camera deciderà se permettere alla giunta delle autorizzazioni a prenderne visione. In caso negativo, la decisione finale sarà affidata all'Aula. Ritengo questa una negazione dei diritti della giunta che rappresento come presidente, ha commentato il presidente della giunta per le autorizzazioni della Camera, Davis Dori, rappresentante delle opposizioni. Il centrodestra invece ha difeso la scelta del presidente della Camera, Lorenzo Fontana. È stato inappuntabile e corretto, hanno detto i parlamentari di maggioranza. In Italia dal 1 gennaio al 28 luglio 2026 sono stati rilevati dal satellite 1070 grandi incendi boschivi, di cui il 73% al sud. Questo è l'allarme lanciato dall'ISPRA, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. La superficie complessivamente percorsa dal fuoco in Italia in questo periodo ammonta a circa 741 km quadrati, un'estensione pari a quella della provincia di Lodi. Quasi il 14% di tutta la superficie bruciata era coperta da boschi. A luglio preoccupano soprattutto la situazione della Sicilia, nella provincia di Agrigento, con una superficie interessata di 67 km quadrati, e quella del versante calabrese del Parco del Pollino. Franco Baresi, ex capitano del Milan e della nazionale italiana di calcio, indimenticabile bandiera rosso-nera e vincitore di 3 Coppe dei Campioni, 6 Scudetti e 2 Coppe Intercontinentali, è morto questa mattina a seguito di una grave malattia polmonare. Aveva 66 anni. Cordoglio unanime è stato manifestato dal mondo dello sport e anche della politica. Il calcio italiano perde una delle sue leggende, lo ricorderemo come merita in occasione delle prossime partite della nazionale, ha detto ad esempio il presidente della FIGC Giovanni Malagò, mentre la premier Giorgia Meloni ha ricordato come con la scomparsa di Baresi l'Italia perde non solo uno dei più grandi campioni della sua storia sportiva, ma anche un esempio di lealtà, serietà e dedizione.
4: Hey everyone, this is Noir from Noir and Hayes, and you are listening to our brand new single, Breathe.
5: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.

0: Unica Radio.
1: Questa è Unica Radio.
2: Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
3: Grande sventura per la Sardegna non essere ben conosciuta ed essere sempre ingiustamente giudicata. Così scriveva il cavalier Pasquale Tola, giurista, storico e politico sassarese dell'Ottocento, autore del monumentale dizionario biografico degli uomini illustri di Sardegna, in anticipo sui tempi, incluse anche le figure femminili più rappresentative dell'isola. Difese l'autonomia culturale sarda e si batté per una giustizia più equa, unendo il sapere giuridico a una visione illuminata del progresso. Muore nel 1874, lasciando un patrimonio di sapere che continua a raccontare la Sardegna.
4: Vado, che ho lezione di
5: Per me un ginseng.
6: Grazie.
4: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Unica Radio.
7: Raccontiamo la città che cambia.
8: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica Radio App.

0: in Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio nel quale traduciamo per voi i successi più ascoltati di sempre. Questo brano di fama mondiale è di un gruppo musicale conosciutissimo persino nello spazio. È stato pubblicato nell'aprile 2012 e un'anteprima è stata lanciata nel programma The Voice, in cui il cantante del gruppo ne era giudice. Sempre nello stesso anno ha girato intorno alle prime posizioni in 28 stati del mondo, facendo aumentare il proprio brand più di quanto già non fosse conosciuto. Nello stesso anno ha vinto il premio all'International Song of the Year al Gaon Chart K-Pop Awards. Sì, so che è difficile ricordare le persone che siamo state, ed è ancora più difficile da immaginare che tu non sei qui accanto a me. Hai detto che è troppo tardi per risolvere tutto. Sono ad un telefono pubblico, cerco di chiamare casa. Per te ho speso tutte le monete che avevo. Dove sono finiti i nostri migliori momenti? Tesoro, è tutto sbagliato. Dov'è quello che avevamo pianificato per noi due? Avete capito di chi si tratta? Impossibile non capirlo. Loro sono i Maroon 5 e Wiz Khalifa con Payphone.
0: Song in Translation, le traduzioni delle canzoni su Unica Radio.

0: Colombia, unica radio.
1: Le 16 e 31 minuti.
2: Bentrovati dalla redazione, da Francesca Balestrieri. La Turchia ha emesso un mandato di arresto internazionale nei confronti del premier israeliano per il caso della flottiglia per Gaza. Lo ha annunciato il governo di Ankara. Rotta un'impunità che dura da troppo tempo, è il commento della flottiglia. È entrato in una scuola brandendo una spada e ha colpito diverse persone prima di essere ferito alla gamba da un agente della polizia. È accaduto in Svezia. Al momento non è noto a quanto ammonti il numero di feriti, ma la polizia ha parlato di più persone coinvolte. Il presunto colpevole, dopo essere stato centrato da un proiettile, è stato arrestato. La Finlandia denuncia una presunta invasione del proprio spazio aereo. È stata aperta un'indagine. Di fronte alla carenza di intercettori per la difesa aerea, invece, l'Ucraina studia l'impiego di droni collegati alla rete Starlink per colpire i lanciatori dei missili balistici russi fino a 200 chilometri dentro il territorio di Mosca. È emergenza maltempo in diverse regioni del nord Italia, con nuove perturbazioni attese nelle prossime ore. Il maltempo ha già provocato frane, allagamenti, cadute di alberi, problemi alla viabilità e interruzione dei servizi in diverse zone del paese. La situazione più delicata si registra in Lombardia, in particolare in Val Camonica. Lo sport in chiusura è ufficiale: Jannik Sinner non ci sarà ai prossimi US Open. Dopo alcuni giorni di terapia a Torino per il problema accusato al ginocchio destro, Sinner si è allenato negli ultimi giorni a Monte Carlo per testare le sue condizioni, ma il responso alla fine è stato negativo. Per ora è tutto, a più tardi. Unica.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
2: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
3: Il primo vescovo che ha retto questa chiesa è Bonifacio, discepolo di Cristo. Così tramanda la tradizione su San Bonifacio, ritenuto il primo vescovo di Cagliari. Secondo le fonti agiografiche fu inviato in Sardegna da San Pietro per annunciare il Vangelo ai cagliaritani e ad altri popoli. La sua figura, sebbene avvolta nel velo della leggenda, rappresenta le radici apostoliche della Chiesa sarda e il profondo legame tra l'isola e la cristianità delle origini. Muore in un'epoca non documentata, ma la sua memoria vive nella devozione popolare e nella storia spirituale della Sardegna.
4: Da marzo, tutti i martedì alle 20, la rubrica di Unica Radio Chuck in Sardegna con Luca Lobina e Marinella Frau per parlare del cinema della nostra isola. Ogni settimana ospiteremo un attore, un'attrice, un regista che ha lavorato in Sardegna. Potrete anche riascoltare o rivedere il nostro broadcast nei nostri canali social o sul sito unicaradio.it.
5: Con oltre 142 milioni di euro sosteniamo nel Mezzogiorno la nascita, la crescita e la competitività nei settori culturali e creativi, generando sviluppo, lavoro, innovazione. Se la tua idea crea valore, ti aiutiamo a darle slancio in modo semplice con prestito a tasso zero e fondo perduto. Cultura cresce. Investiamo nel tuo progetto. Radicato nel Sud, proiettato nel futuro.
6: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

0: Unica Radio, la tua carica quotidiana.
1: Time Machine. Unica Radio ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
2: Spostiamoci al presente. Era il 2009.

0: non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: Raccontiamo la città che cambia. La città che cambia. Unica Radio. Unica Radio.
2: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo cellulare Android.

0: Non c'è mai stato un filosofo che potesse sopportare pazientemente il mal di denti. William Shakespeare.
1: Le 17 in punto.
2: Unica Radio.
3: Hey, this is Jill Montgomery from The Hot Jam, and this is our new track, I Didn't Like You Anyway.

0: Questa è Unica Radio.
1: Hai già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
2: Sì! Quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
1: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
2: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
3: Unica Radio, la tua voce, la nostra città.
4: Anche i nomi perduti nella storia hanno voce, se sappiamo ascoltare. Bostare, comandante cartaginese, visse in Sardegna nel III secolo a.C., quando l'isola era ancora contesa tra Cartagine e Roma. Durante la drammatica rivolta dei mercenari contro Cartagine, fu ucciso insieme a tutti i cartaginesi presenti sull'Acropoli, forse proprio a Carales, l'odierna Cagliari. La sua morte segna uno degli episodi più oscuri della presenza punica in Sardegna. Muore nel 240 a.C., lasciando dietro di sé il silenzio degli sconfitti, che ancora oggi affiora tra le pietre antiche dell'isola.
5: Ogni giorno c'è chi si prepara a combattere battaglie fino all'ultimo reclamo. C'è chi si allena duramente per ottenere un rimborso. E chi è sempre pronto allo scontro se gli acquisti non vanno per il verso giusto.
6: Tutta questa fatica quando in realtà puoi risolvere le tue liti da consumatore in modo facile e alla portata di tutti. Evita stress inutili, scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglilalternativa.it.

0: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa, ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
1: Unica Radio, sei tu.
2: Dai voce alla tua musica.
3: Ciao, sono Lisa, studio lingue e la canzone che ho scelto è di Salmo, Il Fuggitivo.
1: You Play, la tua musica su Unica Radio.
4: The Mixtape Machete 2012. Questo è un tributo alla nobile arte del Friday.

0: radio. La città che cambia.
1: Raccontiamo la città che cambia.

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 17 e 33 minuti.
3: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. La Turchia ha chiesto all'Interpol di emettere una red notice per il primo ministro israeliano Netanyahu e per il funzionario Moscovich nell'ambito del procedimento giudiziario aperto a Istanbul sull'intervento contro gli attivisti della Global Sumud Flottiglia impegnati a portare aiuti umanitari a Gaza. È entrato in una scuola brandendo una spada e ha colpito diverse persone prima di essere ferito alla gamba da una agente della polizia. È accaduto in Svezia. Al momento non è noto a quanto ammonti il numero di feriti, ma la polizia ha parlato di più persone coinvolte. Il presunto colpevole, dopo essere stato centrato da un proiettile, è stato arrestato. Tragedia in Croazia per un giovane di 20 anni, Leonardo Bucci, residente in provincia di Arezzo, morto nella giornata di ieri mentre si trovava in vacanza sull'isola di Pag insieme ad alcuni amici. Le circostanze della morte restano da chiarire e sono in corso accertamenti delle autorità croate per ricostruire con precisione quanto accaduto. È emergenza maltempo in diverse regioni del nord Italia, con nuove perturbazioni attese nelle prossime ore. Il maltempo ha già provocato frane, allagamenti, cadute di alberi, problemi alla viabilità e interruzioni di servizi in diverse zone del paese. La situazione più delicata si registra in Lombardia, in particolare in Val Camonica. È ufficiale, Jannik Sinner non ci sarà ai prossimi US Open dopo alcuni giorni di terapie al GE Medical di Torino per il problema accusato al ginocchio destro. Sinner si è allenato negli ultimi giorni a Monte Carlo per testare le sue condizioni, ma il responso alla fine è stato negativo. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Raccontiamo la città che cambia.
0: Unica Radio.
4: Mentre ascolti questo messaggio, in Italia 175 milioni di animali sono rinchiusi negli allevamenti intensivi, invisibili, chiusi in gabbia, vittime di mutilazioni. Con il tuo 5 per 1000 a Essere Animali, sostieni le indagini con cui mostriamo questa realtà a milioni di persone e denunciamo i maltrattamenti. Con il tuo 5 per 1000 ci aiuta a vietare pratiche crudeli e ottenere leggi migliori per gli animali. Segnati il codice fiscale 976-762-00153. Maggiori informazioni su esseranimali.org. Aiutaci anche tu a difendere gli animali più sfruttati e meno tutelati.
5: La pubblica amministrazione è al centro di una grande trasformazione. Dall'avvio del PNRR, oltre 460 procedure sono diventate più semplici e veloci per cittadini, imprese e amministrazioni. Il sito Italia Semplice racconta e rende visibile questo cambiamento, settore per settore. Meno passaggi, meno attese, più certezza. Italia Semplice. Il cambiamento c'è. Scopri di più su italiasemplice.gov.it.
6: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. Al nord nubi sparse, schiarite, maggiori addensamenti al mattino in Valpadana.

0: ora il traffico.
1: Buonasera dal compartimento Polizia Stradale Sardegna. Traffico in aumento sulle principali arterie stradali in ingresso città. Possibili rallentamenti a causa di cantieri per manutenzione piano viabile in strada statale 131 Carlo Felice, strada statale 131 diramazione centrale Nuorese e sulla strada statale 130. In data odierna sono previsti i controlli della velocità sulla strada statale 131 Carlo Felice in provincia di Sassari. Si ricorda che durante la marcia è severamente vietato l'uso del telefono cellulare alla guida. Per il momento dalla Polizia Stradale è tutto, grazie per la cortese attenzione, al prossimo collegamento.

0: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia. Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
1: La fedeltà alla giustizia vale più dell'obbedienza al potere. Così potrebbe parlare Francesco Borras, nobile valenzano trapiantato in Sardegna nel 600, feudatario

0: volontario e militare, guidò la sollevazione della Gallura contro il dominio spagnolo, schierandosi con gli Asburgo durante la guerra di successione. La sua scelta, rischiosa e coraggiosa, fu premiata con il cavalierato ereditario e il riconoscimento della nobiltà. Muore nel 1712, lasciando il segno come uno degli artefici di transizione politica che avrebbe segnato il destino della Sardegna nei secoli a venire.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
3: Imparare, giocare, condividere. Negli asili nido cresce il futuro. Per questo il PNRR prevede 2,4 miliardi di euro per aumentarne i posti ed accogliere almeno il 33% dei bambini sotto i 3 anni. I comuni possono presentare le proposte entro il 31 marzo. Tutte le informazioni su pnrr.istruzione.it. Futura, la scuola per l'Italia di domani. Ministero dell'Istruzione, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
5: Unica Radio.
4: App.

0: basta.
1: È tardi. È tardi.
2: Leggera, gratuita.
3: Gratuita, gratuita.
2: Semplicemente unica.
3: Unica.
2: Unica radio app.

perché ti ricorderai. Unica.

0: Osserva come difendi la tua malignità, come difendi le tue azioni sbagliate, i tuoi errori. Osho.
1: Le 18 e 3 minuti.
2: Il GR politico dell'agenzia DIR.
3: Il governo dichiara guerra al caporalato. Dopo la morte del bracciante indiano a Latina, i ministri del lavoro e dell'agricoltura, Marina Calderone e Francesco Lollobrigida, riuniscono il tavolo con le associazioni datoriali e sindacali del mondo agricolo. La morte di Satnam Singh è per Calderone un atto di barbarie messo in atto, aggiunge Lollobrigida, da mano criminale che richiede un'accelerazione del contrasto allo sfruttamento. I due ministri annunciano che tramite il decreto agricoltura già incardinato in Senato si potranno inserire misure sulla giusta retribuzione dei lavoratori. Per Coldiretti servono controlli rigorosi per tutelare i diritti e la salute dei lavoratori e le aziende agricole oneste. Il Parlamento non è nelle condizioni di approvare il MES. È tranchant il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti sulla ratifica del meccanismo europeo di stabilità. A margine del Consiglio Ecofin, oggi a Lussemburgo, il titolare del Dicastero di via 20 settembre spiega che non ci sono molte speranze per l'ok da parte dell'Italia, almeno a breve. Sul lungo termine, aggiunge Giorgetti, dipende se cambia, se migliora, se muta natura. Introdurre il tema della ratifica del MES in questo momento mi sembra brava come buttare il sale sulla ferita, ha commentato Amaro. L'Ecofin ha discusso anche gli esiti del G7 che si è chiuso in Puglia sull'uso dei proventi degli asset russi congelati. Sono un centinaio le città dove domenica e lunedì si voteranno i ballottaggi per eleggere i sindaci. Il secondo turno riguarda esclusivamente i comuni con più di 15.000 abitanti in cui nessun candidato ha ottenuto più del 50% dei voti al primo turno. La partita tra centrodestra e centrosinistra si gioca soprattutto in 14 città medio-grandi. Si vota per il sindaco in 5 capoluoghi di regione: Firenze, Bari, Perugia, Potenza e Campobasso. Il centrosinistra parte favorito nei ballottaggi di Firenze e Bari, dove al primo turno ha ottenuto maggiori consensi. Il centrodestra invece è in vantaggio a Potenza, Campobasso, Lecce, Caltanissetta e Vercelli. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è in visita al Centro Europeo per l'Osservazione della Terra. L'ESPRIN è gestito dall'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea, con sede a Frascati. La ricerca, ha detto Mattarella, non ha confini né frontiere, è necessariamente comune ed è questo che consente benefici all'umanità. Lo spazio, ha aggiunto il Capo dello Stato, sia un luogo comune. Si tratta di un messaggio fondamentale per il futuro della Terra. Al termine della visita, l'attività del centro è stata presentata dal Direttore Generale dell'Agenzia Spaziale Europea, Joseph Aschbacher, dal Presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana, Teodoro Valente, e dalla ricercatrice Francesca Elisa Leonelli.

0: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: Ragazze, qua tutto bene? Sto allattando Oli e per stasera è tutto confermato. A dopo.
2: Amore mio, buongiorno.

0: La laurea in giurisprudenza.
1: La magistrale in industrial design, magari in Danimarca.
2: Un corso di formazione per trasformare la mia passione in lavoro.
3: Se sei uno studente, esiste un'opportunità che ti aiuta a concretizzare i tuoi obiettivi. È il Fondo Studio, un prestito vantaggioso garantito dallo Stato. Oggi più semplice, più digitale e ancora più veloce.
2: Accedi
1: al tuo prossimo livello
0: con il Fondo Studio.
4: Moraiolo, Frantoio, Coratina, Liccino, Taggiasca, Carolea. Sono solo alcune delle oltre 500 varietà di olive del nostro paese. Ogni extravergine di qualità italiano dà ai tuoi piatti un gusto diverso. È venuto il momento di conoscerli tutti. Così la tua cucina si riempirà di capolavori firmati da te. Scegli olio italiano. Controlla la provenienza dell'olio riportata in etichetta.
5: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio App.
6: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
7: La vita passa e noi la lasciamo passare come l'acqua del fiume, e solo quando manca ci accorgiamo che manca. Così scriveva Grazia Deledda, nata a Nuoro nel 1871. Autodidatta, raccontò con passione la Sardegna e le sue tradizioni. Fu la prima italiana a ricevere il Nobel per la letteratura. Le sue storie parlano di amore, dolore e destino, con una voce intensa e universale. Muore a Roma nel 1936, ma le sue parole continuano a scorrere come l'acqua di un fiume.

0: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
1: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.

0: Città Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
0: Unica Radio. Come sentirsi a casa.
1: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
2: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
3: unica.
4: Come te.
5: Unica Radio, sei tu.
6: Dai voce alla tua musica.
7: Ciao a tutti, sono Laura, studio in ingegneria e la canzone che ho scelto è di Malika Ayane, Senza fare sul serio.
5: You Play, la tua musica su Unica Radio.

0: la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 18 e 30 minuti.
3: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Al momento di 5 morti e 52 feriti, di cui 6 bambini, il bilancio di 2 attacchi delle forze russe con droni su un centro commerciale di Kryvyi Rih in Ucraina. Lo rendono noto le autorità locali. I russi hanno sferrato un attacco assolutamente cinico e spregevole, scrive su X il presidente ucraino Zelensky. La Turchia ha emesso un mandato di arresto internazionale per Netanyahu, il premier di Israele, e per un altro cittadino israeliano, Moscovic, lo ha annunciato il ministro della giustizia turco nell'ambito del procedimento relativo al genocidio a Gaza e all'attacco contro gli attivisti della Global Sumud Flottiglia avvenuto in acque internazionali. Sono ore di intenso maltempo al centro-nord nella giornata di oggi, allerta arancione in 4 regioni, gialla in altre 13, oltre 200 gli interventi dei vigili del fuoco in Lombardia a causa di allagamenti, frane e torrenti esondati. Un uomo armato di spada è entrato in una scuola in Svezia a 170 km da Stoccolma ferendo diverse persone. La polizia avrebbe sparato un colpo all'uomo ferendolo a una gamba. Ora è in stato di fermo, lo riportano i media svedesi. Lo sport, debutto convincente per le ragazze di Velasco che regolano la Croazia per 3-0 agli europei di volley. Prossimi impegni nel girone D contro Montenegro, Svezia, Slovacchia e Francia. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Raccontiamo la città che cambia.
0: Unica Radio.
4: Music Express, in viaggio con la musica.
5: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento dedicato alle principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con i principali protagonisti del K-pop, ovviamente mi riferisco ai BTS, che hanno rilasciato un nuovo singolo intitolato Normal, una delle 14 tracce di Arirang, l'album che ha segnato il ritorno discografico della band coreana dopo quasi 4 anni. In Normal i BTS affrontano temi legati alla quotidianità e alle emozioni vissute dai 7 artisti dentro e fuori dal palco. E passiamo a Vuoto Cosmico, questo è il titolo del nuovo singolo di Giusy Ferreri, che conferma la ricerca della cantante di nuovi stimoli e collaborazioni. Giusy Ferreri prosegue così la sua carriera solista con una canzone che definisce ed esalta la sua nuova fase artistica dopo aver intrapreso un percorso parallelo con la band alternative rock dei Bloom. E voliamo in Germania, dove c'è Kamrad, il 29enne cantautore tedesco che nel nuovo singolo Sober racconta la lucidità ritrovata dopo una sbornia d'amore, trasformando la fine di una relazione in un nuovo inizio. E passiamo ad un'altra 29enne, in questo caso cantante e attrice statunitense di origini messicane. Mi riferisco ovviamente a Becky G. Baraja Bandita è il titolo del suo nuovo album, il quinto della sua carriera, un lavoro attraverso cui Becky riafferma con forza la propria identità, muovendosi con naturalezza tra spagnolo ed inglese, esprimendo la sua duplice identità culturale ed artistica e segnando anche un ritorno alle sue radici rap. Sarà il primo album di Becky G ad essere pubblicato in vinile e CD. Si intitola invece Last Weekend, il terzo album in studio della 31enne cantautrice californiana Phoebe Bridgers. Phoebe ha aperto i concerti di Taylor Swift durante l'Eras Tour e anche qualche data per i Rolling Stones. Last Weekend è un album avvincente in cui tesse storie complesse su sonorità insolite. Nella biografia dell'album, Phoebe Bridgers parla del desiderio di trasferire emozioni dalla compositrice all'ascoltatore, e qui e in tutto l'album raggiunge sicuramente questo obiettivo. E chiudiamo il nostro viaggio attraverso le principali uscite discografiche della settimana con Laura Pausini, che ha pubblicato un nuovo singolo per il mercato brasiliano e portoghese. Si tratta però di una cover importante, quella di Juan Chiov, successo del 1980 nato dalla penna di Pino Daniele, in questo caso in duetto con Sandy, nota artista brasiliana, a confermare ancora una volta quanto sia profondo il legame della Pausini con la lingua portoghese. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Laura Pausini: se qualcuno deve invidiare qualcosa veramente di me, non deve essere il successo, ma il rapporto che io ho con la mia famiglia.
4: Music Express, in viaggio con la musica.
6: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

credi in l'unico. Lei mi ha detto ti giuro, non credo a nessuno, lo giuro. Vogliono fare come me, non lo fa nessuno, ti giuro. Lo faccio per tutto il tempo, da sempre, per sempre, da giugno a giugno. Stiamo flexando.

0: Unica Radio.
1: Le 18 e 43 minuti.
2: Notizie flash dal Parlamento Europeo. Tre commissioni del Parlamento Europeo hanno appoggiato la proposta di creare una nuova categoria di imprese a metà tra le piccole e medie imprese e le grandi società. Lo status di piccola impresa a media capitalizzazione si applicherebbe alle aziende con meno di 1.000 dipendenti e fino a 200 milioni di euro di fatturato o 172 milioni di euro di attivi totali. L'obiettivo è evitare che gli oneri normativi a carico delle imprese aumentino improvvisamente quando le loro attività si espandono. I colloqui con il Consiglio potranno iniziare se il Parlamento approverà la proposta durante la plenaria di marzo. La Commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere e la Commissione per le libertà civili e la giustizia chiedono una nuova norma europea che definisca lo stupro come assenza di consenso. In una relazione approvata questa settimana, le commissioni hanno esortato il Parlamento europeo a proporre una definizione giuridica comune incentrata sul consenso libero, consapevole e irrevocabile. Ciò consentirebbe di migliorare l'accesso alla giustizia per le vittime e uniformare le leggi nazionali agli standard internazionali. Hanno inoltre chiesto che la violenza di genere sia riconosciuta come reato nell'Unione Europea, che i servizi di sostegno alle vittime siano migliorati e che siano introdotte misure per combattere la misoginia online. Il testo sarà discusso in aula e votato a marzo. La Presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, ha concluso una visita di 2 giorni a Londra. Nella capitale britannica ha incontrato importanti figure politiche ed è intervenuta alla conferenza sulla sicurezza e la difesa tenutasi all'Istituto Reale degli Affari Internazionali, noto anche come Chatham House. Durante il suo intervento ha dichiarato:
3: It is time to reset the partnership between...
2: È il momento di riavviare le relazioni tra Unione Europea e Regno Unito con un partenariato che rispetti la scelta del popolo britannico, ma che sia in grado di rispondere alla realtà di oggi grazie a un approccio pragmatico, di buon senso e vantaggioso per entrambe le parti. La presidente Metsola ha incontrato anche il presidente della Camera dei Comuni, Lindsay Hoyle, e il primo ministro, Keir Starmer. I colloqui si sono concentrati sul rafforzamento della cooperazione tra Unione Europea e Regno Unito. Con questo è tutto. Torneremo lunedì con altri aggiornamenti.
0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
4: Buonasera dalla redazione sportiva e ufficiale. Yannick Sinner non ci sarà ai prossimi US Open. Dopo alcuni giorni di terapie al Gem Medical di Torino per il problema accusato al ginocchio destro, Sinner si è allenato negli ultimi giorni a Monte Carlo per testare le sue condizioni, ma il responso alla fine è stato negativo. Non risultano problemi particolarmente preoccupanti, ma Yannick non ha potuto allenarsi ad alta intensità dopo Wimbledon. La Formula 1 ora con il GP d'Olanda e di George Russell, la pole sprint di Zandvoort, il pilota inglese della Mercedes la mette a segno con il tempo di 1 minuto 11 secondi e 567 millesimi e un vantaggio di 41 millesimi nei confronti di Lando Norris. Terzo tempo per Leclerc con la migliore delle Ferrari davanti all'altra McLaren di Oscar Piastri, mentre la terza fila allinea Kimi Antonelli e Max Verstappen. Per il leader italiano della classifica generale, qualifica probabilmente condizionata dalla perdita di confidenza ma anche di carico aerodinamico dovuta a un errore all'esterno della curva sopraelevata che immette sul rettilineo dei box. La pallavolo debutto convincente per le ragazze di Velasco che regolano la Croazia per 3-0, 25-9, 25-22, 25-23 i parziali agli europei di volley. Antropova chiude con 21 punti, 14 per Enogu. Prossimi impegni nel girone D contro Montenegro, Negro, Svezia, Slovacchia e Francia sulla strada della fase finale. Il calcio, l'attesa è finita dopo 2 mesi di calciomercato con la sessione estiva che resterà aperta fino al 1° settembre e un mondiale che ha fatto da spartiacque, la Serie A torna in campo. Si riparte con una stagione che promette subito incroci interessanti e prime risposte per le grandi del campionato ancora alle prese con le rose in costruzione, nuovi allenatori e gerarchie tutte da definire. A inaugurare il nuovo campionato sarà l'Inter, campione di d'Italia che affronterà il Monza in una sfida che segnerà l'inizio del lungo percorso verso il prossimo scudetto. Subito dopo toccherà Udinese e Como, mentre il Napoli comincerà la propria stagione sul campo del Genoa, attesa anche per il debutto della Juventus che esordirà in trasferta contro il Frosinone, mentre il Milan ripartirà da Torino con l'obiettivo di lasciarsi alle spalle una stagione deludente e tornare rapidamente ai vertici. 10 partite distribuite su 3 giorni per provare a riaccendere l'interesse intorno al campionato italiano. Una prima giornata che distoglie l'attenzione dal calciomercato, ma fino alla sera del 1 settembre ci sarà ancora tempo per trattative, acquisti e cessioni. E questo weekend al via anche la seconda edizione della Serie A Women's Cup, il trofeo che dal 22 agosto al 20 settembre si contenderanno le 12 squadre del campionato femminile di calcio. Si parte con un doppio appuntamento: stasera alle 20:30 saranno Parma e Inter a sfidarsi, domenica tocca invece a Fiorentina e Sassuolo alle 18. Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.
5: Dai voce alla tua musica, Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.

0: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
1: Istruitevi, agitatevi, organizzatevi, perché avremo bisogno di tutta la nostra intelligenza, entusiasmo e forza. Parlava così Antonio Gramsci, nato ad Ales nel 1891. Pensatore rivoluzionario, fondò il Partito Comunista d'Italia e finì in carcere sotto il fascismo. Lì scrisse i suoi famosi quaderni, pieni di idee ancora vive. Muore nel 1937, ma la sua voce continua a svegliare le coscienze.
2: Ogni giorno c'è chi si prepara a combattere battaglie fino all'ultimo reclamo. C'è chi si allena duramente per ottenere un rimborso. E chi è sempre pronto allo scontro se gli acquisti non vanno per il verso giusto.
3: Tutta questa fatica quando in realtà puoi risolvere le tue liti da consumatore in modo facile e alla portata di tutti. Evita stress inutili, scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglilalternativa.it.
4: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
0: Unica Radio.
4: Unica Radio.
0: Unica Radio.
4: Unica Radio, raccontiamo.
5: La città che cambia.
6: Time Machine. Unica Radio ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
7: Spostiamoci al presente. Era il 2010.

0: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica, unica radio app.
2: Questa è Unica Radio. È Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Uff, ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
2: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
3: Il popolo sardo, come i popoli venuti ultimi alla civiltà moderna e già fattisi primi, ha da rivelare qualcosa a se stesso e agli altri, di profondamente umano e nuovo. Così scriveva Emilio Lussu, nato ad Armungia nel 1890. Ufficiale nella Grande Guerra, raccontò la sordità del conflitto in Un anno sull'altipiano. Antifascista convinto, fu tra i fondatori di Giustizia e Libertà e del Partito Sardo d'Azione. Muore nel 1975, lasciando un'eredità di coraggio e pensiero libero.
4: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
5: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
6: Leggera, gratuita,
7: gratuita, gratuita,
6: semplicemente unica,
7: unica,
6: unica radio, app.
8: Raccontiamo la città che cambia.
9: Unica radio.
10: Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
11: Unica Radio, sei tu.
12: Dai voce alla tua musica.
13: Ciao ragazzi, sono Lucia e studio ingegneria elettrica. La canzone che ho scelto è Luca lo stesso di Luca Carboni.
11: You Play, la tua musica su Unica Radio.

0: Hard Talking That.
1: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.
3: Mi chiedi cosa ho, ti rispondo niente. Come fanno quelli che resistono da sempre. Tengo il mondo addosso,

0: molto bene, anche quando dentro non respiriamo mai. Diciamo tutto bene, anche quando dentro.
1: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.
2: Unica News, spazio all'informazione.
3: Un saluto da Unica Radio per l'informazione culturale locale, il servizio.
4: Agosto e settembre si illuminano diversi. Dal 24 agosto al 6 settembre torna a Seneghe il Cabudanne Sos Poetas, il celebre festival che trasforma il borgo in una capitale della poesia. Due settimane di incontri, letture, musica e dibattiti tra vicoli e piazzette, per un dialogo aperto tra poeti internazionali e la grande tradizione sarda. Un'esperienza intima e travolgente a cui non potete mancare.
3: Su Unica Radio diamo spazio all'informazione locale della Sardegna, il servizio.
5: La fede, la passione e una tradizione secolare tornano a correre nel Sinis. Il 5 e 6 settembre Cabras ospita l'attesissima Corsa degli Scalzi, una delle manifestazioni religiose più suggestive partecipate dell'intera Sardegna. Oltre 800 corridoris, rigorosamente scalzi e vestiti di bianco, rievocheranno lo storico salvataggio della statua di San Salvatore, portandola di corsa dal villaggio di Cabras fino al santuario campestre e ritorno.
3: Prosegue l'edizione di Unica News con l'informazione culturale. Ascoltiamo il servizio.
6: Attenzione a tutti gli amanti del grande rock. Segnatevi questa data. Il 27 agosto l'Arena Fiera di Cagliari ospita i Pink Floyd Legend, per uno show tributo imperdibile dedicato alla storia della celebre band britannica. Un viaggio tra luci, effetti visivi e grandi classici per rivivere le emozioni dei loro album più iconici.
3: Si conclude così l'appuntamento con l'informazione culturale della Sardegna. Un buon proseguimento con la musica di Unica Radio.
7: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
8: Unica Radio.
9: Hey, this is Chapter and Verse. This is my new single, Want to Love.
8: Raccontiamo la città che cambia.

0: voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: Le 19 e 32 minuti.
2: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Una donna di 57 anni di Tito a Potenza è stata trovata morta nella serata di ieri all'interno dell'appartamento in cui abitava. Il figlio, 31enne, è stato arrestato e avrebbe confessato il delitto avvenuto dopo una lite. Esondazioni, frane e crolli hanno costretto all'evacuazione di circa 400 persone in Lombardia, che ora chiede lo stato di emergenza. Il maltempo ha colpito anche altre regioni del nord e del centro, provocando allagamenti, interruzioni stradali e ferroviarie, località isolate, blackout in Liguria e Toscana. La Turchia ha emesso un mandato di arresto internazionale per Netanyahu, il premier di Israele, e per un altro cittadino israeliano, Moscovic, lo ha annunciato il ministro della giustizia turco nell'ambito del procedimento relativo al genocidio a Gaza e all'attacco contro gli attivisti della Global Subund flottiglia avvenuto in acque internazionali. Sale il bilancio delle vittime della attacco che ha colpito un centro commerciale di Kryvyi Rih nel centro dell'Ucraina. Su X il leader Zelensky scrive che si contano almeno 6 morti e 91 feriti, fra i quali 6 bambini, a causa di quello che condanna come un attacco assolutamente cinico e spregevole messo a segno dai russi contro un normale centro commerciale. Il tennis: Jannik Sinner non giocherà agli US Open. Il numero uno del tennis mondiale ha sciolto le riserve a causa del problema al ginocchio e non sarà al via dello Slam a New York. Nelle ultime settimane Sinner si era sottoposto a controlli assidui tra Milano e il J-Medical di Torino per il problema al ginocchio. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Raccontiamo la città che cambia.
3: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
0: Unica Radio.
4: La prova dell'esistenza di vita oltre la Terra.
5: Un'enorme conquista per la scienza.
6: Quanto è furbo quest'essere.
7: È scappato.
8: Life. Non oltrepassare il limite.
6: Non sopravvivremo al rientro.
9: Quella cosa forse sì.
8: Dal 23 marzo al cinema.
10: Gli hanno rubato l'auto. Gli hanno ammazzato il cane. Gli hanno bombardato la casa. Ma hanno fatto un errore. Mi hanno lasciato vivo.
11: John Wick, non avevi detto che andavi in pensione?
12: Beh, ho mentito.
13: John Wick, capitolo secondo.
14: Mi stavate aspettando.
13: Dal 16 marzo, al cinema.
15: Ti mostrerò come speciale.
16: 01 Distribution presenta.
17: Sei venuti qua a cercare fortuna?
18: In certo senso, sì.
16: Il nuovo film di Giovanni Veronesi.
19: Praticamente voi con 20.000 euro sareste il progresso di Cuba. Stanno messi bene i cubani.
16: Non è un paese per giovani. Dal 23 marzo al cinema.
20: Che succederà quando cadrà l'ultimo petalo?
21: Disney presenta il film più atteso dell'anno.
22: Pensa alla cosa che hai sempre desiderato. Ora vedila con l'occhio della mente. Poi sentila nel cuore.
21: La Bella e la Bestia. Dal 16 marzo al cinema.
23: Continuo a pensare a quella storia.
24: C'è un video che ti fa morire 7 giorni dopo averlo visto.
25: Tu hai aperto una porta e ora nessuno è più al sicuro.
26: Samara è tornata. The Ring 3, da giovedì 16 marzo al cinema.
27: Scegliere di andare al cinema non è mai stato così facile. L'applicazione Coming Soon Mobile per i cellulari offre la programmazione completa delle sale cinematografiche di tutta Italia. Cerca il film che vuoi vedere nell'elenco sempre aggiornato. Leggi la trama, guarda il trailer e trova sulla mappa il cinema più vicino a te. E se la sala dispone del servizio ticketing, prenoti direttamente il biglietto. Richiedi gratuitamente Coming Soon Mobile inviando un SMS al numero 335 12 19 555 con scritto cinema. Con Coming Soon Mobile, il cinema è a portata di mano. È assolutamente gratuito. Gli unici costi a carico del cliente sono quelli di connessione. Dipendono dal proprio piano tariffario.
28: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
2: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
3: Questa è la ricetta democratica, spegnere la fiamma prima che divampi l'incendio. Così ammoniva Francesco Cossiga, nato a Sassari nel 1928, giurista e docente universitario, fu ministro dell'interno durante il sequestro Moro, presidente del Consiglio per ben 8 anni e infine presidente della Repubblica. Celebre per il suo stile diretto, fu soprannominato il picconatore per le sue critiche alle istituzioni. Muore nel 2010, lasciando un'eredità di riflessione politica e istituzionale.
4: Vado, che ho lezione di ta.
5: Per me un ginseng.
6: Grazie.
4: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Dona al 45581. Fondazione Patrizio Paoletti. Insieme possiamo arrivare prima.
8: Raccontiamo la città che cambia.
9: Unica Radio.
8: Unica Radio.
10: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.

Benvenuti alla grande musica di Unica Radio, il viaggio che ripercorre la storia di un noto artista di fama mondiale. Oggi parleremo di un cantautore, chitarrista e attivista giamaicano che durante la sua vita ha sviluppato e diffuso in tutto il mondo uno stile di vita generalmente identificato con la musica reggae che lo rese popolare fuori dalla Giamaica. Viene considerato il profeta della musica reggae, una sorta di guida spirituale che predica la pace e l'amore. Ovviamente, stiamo parlando dell'inconfondibile Bob Marley.

0: fu la più selvaggia parata della storia moderna. Solamente di divise ce n'era per 100 carnevali. Beppe Fenoglio.
1: Le 20 e 3 minuti.

0: voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
0: Unica Radio.
1: App.
2: Tra poco la grande musica.

Benvenuti alla Grande Musica per ripercorrere insieme il viaggio all'interno della vita di un noto artista, solo su Unica Radio. Oggi parleremo di un cantautore, chitarrista e compositore britannico. Nel corso della sua carriera ha vinto numerosi premi, incluso un Grammy Award, e ha ricevuto 2 nomination ai Brit Award nella categoria Best British Male. Il suo vero nome è Declan Patrick McManus, ma il suo nome d'arte deriva da quello di un famosissimo cantante e il cognome è quello di sua bisnonna. Lui è Elvis Costello.

Costello nasce a Londra il 25 agosto 1954 da Lillian Elda e Ross McManus, di origine irlandese. È figlio d'arte, suo padre infatti cantava nell'orchestra Joel Oss, mentre da solista usava lo pseudonimo Day Costello. Nel 1971 forma la sua prima band, un duo folk chiamato Rusty, fondato con Alan Mayes. Dopo la scuola forma un altro gruppo e si sposta poi a Londra, dove suona con i Flip City. Si muove tra folk, rock, country e pop, e anche un po' di jazz. Definendosi impostore, ha sempre sfuggito alle catalogazioni di genere, cosa che sicuramente ha aiutato la sua carriera e i suoi numerosi cambi di stile. Il primo singolo ufficiale di Costello è stato pubblicato per la Stiff il 25 marzo 1977. Si tratta di Less Than Zero. Due mesi dopo è stato pubblicato il suo album d'esordio, My Aim Is True.

contratto per l'album di debutto di Elvis Costello gli viene fornito dai Clover, gruppo country rock. Nel 1977 fonda una band che gli garantisce il supporto costante e permanente, The Attractions. Il 17 novembre 1977 Costello and The Attractions, in sostituzione dei Sex Pistols, sono stati invitati a suonare Less Than Zero al Saturday Night Live. Nel febbraio 1980 pubblica Get Happy, album in cui si sente l'influenza del soul e del post-punk. L'album ottiene un ottimo successo, raggiungendo la seconda posizione nel Regno Unito e l'undicesima negli Stati Uniti. Tramite il video di Every Day I Write the Book, Costello manifesta critica e satira nei confronti dei poteri forti. Nel video del brano compaiono infatti i sosia del principe Carlo e della principessa Diana alle prese con un litigio domestico. Il singolo è diventato il suo primo brano ad entrare in classifica sia nel Regno Unito che negli Stati Uniti. Elvis Costello and The Attractions sono inclusi nella Rock and Roll Hall of Fame. Nel 2004 è stato inserito nella lista dei 100 artisti più grandi di tutti i tempi secondo la rivista Rolling Stone, alla posizione numero 8.

ritrovati alla Grande Musica di Unica Radio. Riprendiamo insieme il viaggio nella vita di Elvis Costello, oltre che un grande artista, icona di stile ed eleganza. Costello è stato sposato 3 volte. Il primo matrimonio risale al 1974 con Maria Burgoyne, con cui ebbe un figlio, Matthew. Nel 1986 sposa la cantante di origini irlandesi Kate O'Riordan, dopo un anno di fidanzamento. La loro storia finisce però nel 2002. Nel dicembre 2003 sposa l'artista jazz canadese Diana Krall, dalla quale ha avuto 2 gemelli nati nel dicembre 2006. Rimanendo in tema d'amore, nel 1977 Costello scrive una canzone per il suo album di debutto con la Stiff Record, che intitola Allison. Il singolo è ispirato a una cassiera di un supermercato con un viso bellissimo. L'artista londinese aveva notato nel suo sguardo una malinconia particolare mentre era lì a fare scontrini pensando ai sogni infranti di gioventù. Anche se il brano di Costello non è mai stato in classifica, è diventato uno dei suoi brani più famosi.

Sostenitore dei diritti della natura e vegano, Elvis Costello ha collaborato con Paul McCartney per lanciare una campagna di sostegno di una nuova linea food vegetariana. Nel maggio 2010 annuncia l'annullamento di un concerto in Israele in opposizione al trattamento dello Stato di Israele nei confronti dei palestinesi. Oltre alle importanti collaborazioni con Bacharach, The Brodsky Quartet e Von Otter, Elvis Costello ha spesso lavorato con altri artisti, tra cui Tony Bennett, Lucinda Williams, Brian Eno e Ruben Blades. Nel 1985 ha partecipato all'album Be Yourself Tonight degli Eurythmics. Nel 1987 ha iniziato una lunga collaborazione con Paul McCartney, con cui ha scritto molti brani, tra cui Back on My Feet. Nel 2005 si esibisce con Billy Joe Armstrong, frontman dei Green Day. Nel 2007 collabora invece con la band sudamericana Bajo Fondo per un brano incluso nell'album Mar Dulce. Nel 2008 canta in Carpet Baggers, brano incluso in Acid Tongue di Jenny Lewis.

Elvis Costello è l'artista di cui parliamo oggi a La Grande Musica, il viaggio nella vita di un cantante di successo su Unica Radio. Il più grande successo degli anni 90 di Elvis Costello è, con tutta probabilità, la sua versione di She, brano pubblicato già negli anni 70 da Charles Edgenour e Herbert Kretzmer per la colonna sonora del film Notting Hill. Durante la colonna sonora di un episodio della seconda stagione di Dr. House Medical Division, viene inclusa una versione del brano Beautiful di Christina Aguilera, interpretato proprio da Elvis Costello. Sempre più eclettico, Costello si dà alla TV e in America conduce un talk show televisivo dal titolo Spectacle, Elvis Costello With, molto lodato dalla critica. Negli anni 2000 appare poi in versione animata nell'episodio Come ho passato la mia vacanza a strimpellare dei Simpson.

Bentornati alla grande musica di Unica Radio. Dopo un altro fantastico singolo di Elvis Costello, giungiamo alle conclusioni. Mystery Dance è un documentario del 2013 diretto da Mark Kidal sul musicista camaleonte Elvis Costello. Racconta lo straordinario percorso dalla sua infanzia sotto l'influenza del padre al successo con The Attractions, passando per tutte le varie collaborazioni. Garantito dalla piena collaborazione di Costello e dall'accesso al suo vasto archivio musicale, il film è un ritratto meraviglioso della sua vita. Oggi vi abbiamo raccontato la storia di un grandissimo cantautore e chitarrista britannico rock. Per ascoltare altre curiosità legate alla vita di altri cantanti, continuate a seguirci qui su Unica Radio con La Grande Musica.

0: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Android.
1: Questa è Unica Radio.

0: Hai già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
1: Sì! Quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
0: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
1: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
2: Unica Radio, la tua voce, la nostra città.
3: Tra poco, Cineuni, il format dedicato al cinema.

0: Riflettori puntati. Che cosa hanno in comune No Other Choice, l'ultimo capolavoro diretto da Park Chan-wook, il fenomeno d'animazione K-pop Demon Hunters e la serie di punta di Netflix Squid Game? Beh, il filo rosso che conduce queste opere di successo è sicuramente l'attore Lee Byung-hun, il Mads Mikkelsen coreano.
1: Giocatore 456, hai ancora fiducia nelle persone?
0: Ciao a tutti, io sono Ambra e oggi punterò i riflettori su questo attore ormai consacrato anche al grande pubblico occidentale. Lee Byung-hun infatti nasce il 12 luglio 1970 in Corea, precisamente a Gwangju, in una Corea del Sud decisamente diversa da quella che conosciamo oggi. Non ha sempre voluto fare l'attore, ma si avvicina al mondo dei riflettori solo durante gli anni dell'università. Infatti, dopo aver conseguito una prima laurea in letteratura francese, si iscriverà poi al corso di teatro e fotografia all'Università di Chung-Ang. Il suo debutto sul grande schermo avviene nel 1995 con Runaway, ma la sua fama in Corea verrà accresciuta anche dalla sua partecipazione al film Bungee Jumping of Their Own del 2001 e dalla celebre serie TV Iris del 2009. La sua fama non si fermerà solo ai limiti della Corea, ma sbarcherà ad Hollywood con G.I. Joe La Nascita dei Cobra e G.I. Joe La Vendetta, rispettivamente nel 2009 e nel 2012, ma questo suo arrivo ad Hollywood è preceduto dalla sua partecipazione a Joint Security Area e ad A Bittersweet Life del 2005, in cui interpreta un divo asiatico a metà tra Alain Delon e Bruce Lee. Il film verrà anche presentato fuori concorso al Festival del Cinema di Cannes insieme al film Kimchi Western The Good, The Bad, The Weird, entrambi diretti da Kim Ji-won, e il suo successo nel 2012 gli permetterà di essere uno dei primi attori coreani ad imprimere il suo nome sulla Hollywood Walk of Fame. E sempre ad Hollywood poi lavorerà al fianco di Denzel Washington, Chris Pratt ed Ethan Hawke in The Magnificent Seven, diretto da Antoine Fuqua del 2016, che gli varrà il ruolo di presentatore agli Oscar per la categoria Miglior Film Straniero, come primo attore coreano a ricoprire questo ruolo.
2: So how does it feel you're going to be presenting tonight at the Oscars?
3: Yeah, I'm presenting best foreign language film. Yeah. And this is my my first time in Oscars. It's just amazing. It's just great.
0: Il 2018 per Lee Byung-hun è un anno di successi e infatti il protagonista della serie TV Mr. Sunshine, prodotta da Netflix, è ambientata nella Corea del primo Novecento e il suo personaggio, Eugene Choi, diventa uno dei personaggi più amati della produzione seriale coreana. Ma il successo mondiale arriva con la serie TV targata Netflix, Squid Game, in cui interpreta forse il personaggio più affascinante della serie, il frontman all'apparenza spietato, ma che si dimostrerà essere uno dei più profondi e sfaccettati della serie.
1: Giocatore 456, ti sei divertito a fare l'eroe? Ora osserva le conseguenze della tua piccola rivolta.
0: E da qui la sua carriera vedrà un'impennata. Passerà dall'interpretare il cattivo carismatico umano di Squid Game a prestare la voce al re dei demoni Guima in K-pop Demon Hunters, sempre di marchio Netflix, fino a No Other Choice, diretto da Park Chan-wook. In No Other Choice ha un ruolo completamente diverso rispetto a quello del personaggio scaltro a cui il mondo occidentale è abituato. Infatti un padre disperato che perde il lavoro e decide di eliminare la sua competizione per essere assunto da un'altra azienda. Ma non vi faccio troppi spoiler, è un film decisamente da vedere.
4: Vi contatterò appena sarò scomparso.
0: Lee Byung-hun quindi ha una carriera duratura. Da più di 30 anni si trova infatti davanti alle cineprese e ci ha abituati a ruoli sempre diversi l'uno dall'altro, diventando uno dei riferimenti più solidi dell'industria cinematografica coreana. E personalmente non vedo l'ora di vederlo in nuovi prodotti. Per oggi da me è tutto, grazie per avermi ascoltata e non dimenticate di seguire CineUni.
5: Se non dovessimo risentirci, buon pomeriggio, buonasera e buonanotte!

0: to break free.
1: Benvenuti nel viaggio radiofonico La Grande Musica di Unica Radio, dove insieme conosceremo la vita, i dettagli e le curiosità dei più grandi artisti della storia. L'artista di cui parleremo oggi è stato un cantautore, polistrumentista, paroliere, attivista, attore cinematografico e regista britannico. Dal 1960 al 1970 fu compositore e cantante di uno dei gruppi musicali più importanti a livello mondiale, i Beatles, dei quali, in coppia con Paul McCartney, compose anche la maggior parte dei brani. Di chi stiamo parlando? Ma ovviamente di John Lennon.

nasce a Liverpool in Inghilterra. Già all'età di 4 anni è costretto ad affrontare la prematura ed inaspettata separazione dei genitori, avvenimento che lo porterà a trasferirsi a casa della zia Mimì. Il padre di Lennon, infatti, era un marinaio spesso fuori città per questioni lavorative. Egli, infatti, non era presente alla nascita di suo figlio e si perse tantissimi eventi importanti che riguardavano la sua crescita. La madre Giulia, pochi anni dopo, si risposò, ma il giovane Lennon e la zia Mimì continuano a vedersi regolarmente. Fu proprio la zia ad insegnargli come suonare il pianoforte e la chitarra. Nel 1958, la madre Giulia viene investita da una macchina guidata da un agente della polizia fuori servizio. La donna morì sul colpo. La sua morte è stata uno degli eventi più traumatici nella vita del cantante. Nel 1957, durante una festa, John Lennon incontra Paul McCartney. I due stringono sin da subito una grande amicizia e danno vita a quello che sarebbe diventato il gruppo musicale di maggior successo in tutta la storia della musica.

1958 Lennon e McCartney conoscono anche George Harrison, ulteriore membro della band, e Ringo Starr, che diventa il batterista. Nascono così i Beatles, con George Martin come produttore. Il gruppo pubblica il loro primo singolo, Love Me Do, e sin da subito riscuote un enorme ed inaspettato successo che li porta a scalare le classifiche musicali inglesi. La magia dei Beatles comincia però a perdere il suo fascino nel 1966, quando i membri della band furono accusati di snobbare la famiglia presidenziale delle Filippine. A portare a un lieve declino della fama del gruppo contribuì anche Lennon, il quale sostenne che la band era addirittura più popolare di Gesù. Dopo una lunga pausa di riflessione, la band decide di tornare ad incidere nuovi album, ma la morte di Epstein, il loro manager, li traumatizzò. La notizia dell'uscita di Lennon dalla band fu annunciata solo nel 1970, quando Paul McCartney ne diede l'annuncio. Non molto tempo dopo, Lennon pubblica il suo primo album da solista.

Siete sintonizzati su Unica Radio con La Grande Musica, il viaggio alla scoperta della vita dei più grandi artisti della storia. Oggi stiamo parlando di John Lennon. Nel 1965 Lennon sposò la sua fidanzata del liceo, Cynthia Powell, dando alla luce il figlio Julian. Un anno dopo però John conosce l'artista giapponese Yoko Ono nella galleria d'arte dove la donna stava allestendo una mostra d'arte concettuale. I due iniziano una relazione e proprio a causa dell'infedeltà Cynthia chiede il divorzio. John e Yoko diventano da subito inseparabili. L'artista dedicherà infatti molte delle sue canzoni d'amore alla sua amata. Don't Lay Me Down parlava di Yoko. The Ballad of John and Yoko documentava le diverse fasi del loro matrimonio e della loro luna di miele. La loro unione diede vita a Sean. Dopo la sua nascita, la coppia si ritirò per molto tempo a vita privata, con John che ormai era diventato un padre di famiglia ed un marito esemplare. Imagine è stata pubblicata nel 1971, un periodo storico segnato dal conflitto in Vietnam, dalla guerra fredda e da altri tragici scontri in tutto il mondo. Il testo risulta essere un inno alla pace e alla fratellanza tra gli esseri umani, invitati ad abbassare l'ascia di guerra e a diventare un tutt'uno. Il cantante invita a pensare a un mondo dove ciò che regna è la comunicazione tra i popoli, dove non c'è niente per cui uccidere o morire. Ascoltiamola insieme.

alcune curiosità sulla vita di John Lennon. Lennon sarebbe stato responsabile del furto di un'armonica da un negozio di musica olandese. Conquistata la fama, anni dopo un gruppo di suoi fan si recò fino al negozio per risarcire il prezzo della fisarmonica. Grazie alla fama raggiunta coi Beatles, John Lennon acquistò un'intera isola deserta tutta per sé. Si dice che fu Bob Dylan a introdurre John e i suoi colleghi all'uso della marijuana. L'ultima foto in cui la storia è riuscita a immortalare John Lennon inquadrava anche David Chapman, l'uomo che poi lo uccise. In tour, il gioco preferito di Lennon per passare il tempo era Monopoly. Lennon ha dichiarato che la canzone Help fosse un vero e proprio grido d'aiuto. Ma è...

0: peculiar mama.
1: Siete sintonizzati su Unica Radio con La Grande Musica, il viaggio alla scoperta della vita dei più grandi artisti di sempre. Oggi stiamo parlando di John Lennon, uno degli artisti più conosciuti e leader dei Beatles. John Lennon venne assassinato l'8 dicembre 1980 mentre rincasava con la moglie Yoko Ono dopo un pomeriggio trascorso in studio. Nell'ingresso del suo appartamento al Dakota Building a New York, un ragazzo di 25 anni, Mark David Chapman, sparò 5 colpi verso Lennon, colpendolo 4 volte. Le sue ultime parole prima di perdere i sensi furono "I was shot, mi hanno sparato". Lennon venne subito soccorso da una pattuglia di polizia e ricoverato al Roosevelt Hospital. Tuttavia, fu dichiarato morto alle 23:15. Il suo corpo fu cremato e le sue ceneri furono in parte gettate nell'Oceano Atlantico. Tra le frasi di Lennon più famose, alcune riguardano proprio la morte. "Non ho paura di morire, sono preparato alla morte perché non ci credo. Penso che sia solo scendere da un'auto per salire su un'altra".

Matt Goldman ha scritto e curato nel 1988 la biografia di Lennon intitolata The Leaves of John Lennon. Goldman ci restituisce un'immagine del musicista per lo più sconosciuta al mondo, descrivendolo come un masochista, ipocondriaco, drogato, maniaco depressivo, violento, assassino e paranoico. Nel corso degli anni sono stati vari i film che hanno raccontato l'omicidio di John Lennon, come ad esempio The Killing of John Lennon e Chapter 27 con Jared Leto nella parte di David Chapman. Nel 2006 viene distribuito il documentario USA contro John Lennon, diretto da Leaf, incentrato sul periodo dell'attivismo politico di Lennon e sui tentativi da parte dell'amministrazione Nixon di fargli lasciare gli Stati Uniti. Sulla sua adolescenza è incentrato il film del 2009 Nowhere Boy, in cui il cantautore è interpretato da Aaron Johnson. Del 2000 è invece il film biografico per la televisione La vera storia di John Lennon, che segue l'adolescenza di Lennon nella prima fase dell'attività da musicista con i Beatles fino alla prima tournée statunitense che portò il gruppo ad esibirsi all'Ed Sullivan Show. Oggi vi abbiamo voluto raccontare la storia di John Lennon. Per altri viaggi all'interno della vita degli artisti più importanti della storia, continuate a seguire La Grande Musica, ovviamente solo su Unica Radio.

0: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Apple.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Unica Radio,
1: la città che cambia.
0: Unica Radio,
2: raccontiamo la città che cambia.

0: Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: Unica Radio.
1: Unica Radio.
2: Raccontiamo.
1: La città che cambia.
3: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

Ehi Eva, hai programmi stasera? È la mia ultima cena a lume di candela. Sono stati mesi lunghi, non ti vedo da un'era. Non c'è il terremoto, è il mio cuore che...

0: Rendo conto nel mentre che
1: l'abbiamo fatto davvero davvero, anche se non ci prendevi sul serio. Mamma mi guarda da sopra uno schermo, a malapena ricordo com'ero. Chi se n'è andato ci guarda dal cielo, prega per noi che restiamo all'inferno. Faccio Milano passando dal retro, ormai da tempo non prendo la metro. L'abbiamo fatto davvero davvero, anche se non ci prendevi.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: App.
2: Siamo un'anima sola con sogni diversi. Sapevamo la strada, ma